0: ΕΡΑΕ.
1: Eccoci qui, benvenuti su Radio Selene. La nostra terza ora insieme è partita veramente da qualche minuto, 7 minuti con la precisione. Ciao a tutti, io sono Gaia, c'è Gigi Savoni in regia oggi con noi, ben trovati. Rimaniamo insieme fino alle 18 e adesso ci ascoltiamo tanta buona musica.

0: Max e FedEx con Senza Pagare su Radio Selene. Mi raccomando, voi pagate, a meno che non ve li offrano i caffè, tutte le cose lì gratis va sempre bene. Bene, buon pomeriggio, eccoci qui. Allora, io vi saluto, amici miei, e anche riguardo la domanda che stavamo facendo oggi, ovvero quale animale vi rappresenta di più e perché. Continuo a leggere le vostre risposte. C'è Marcella da Mesagne che si sente gatto, indipendente al punto giusto, ma quando vuole sa dimostrare splendidamente il suo amore. Poi mi ha fatto tanto ridere perché poi mi ha scritto miau a tutti, quindi miau anche a te, Marcella. Ma c'è anche Giuseppe che è a Torre a Mare e si sente lucertola perché si sta godendo il sole dopo una mattinata di fatica al lavoro. Io poco fa ho visto il cielo qui su Corato, ora non credo di aver avuto un abbaglio, però fatemelo sapere anche voi al 347 7272 274. Ma ho visto il cielo un po' grigio, sta arrivando un po' di pioggia, chissà, si spera. Però leggo ancora tutte le vostre risposte, anche perché abbiamo effettivamente messo su un piccolo zoo qui su Radio Selene oggi pomeriggio, perché ci sono tanti animali e tirando le somme un sacco di tigri che non mollano mai, ma anche gatti. Abbiamo anche avuto una capra, no, non in senso brutto, tranquilli, una capra simpatica, testarda, ma sempre in equilibrio. E quindi in base alle vostre risposte abbiamo capito che ognuno di noi ha un animale che lo rappresenta, e messi tutti insieme facciamo un bel safari di musica e di emozioni, quelle che ci accompagnano ogni pomeriggio oggi fino alle 18 insieme. Quindi lasciamoci emozionare adesso da Karol G e Manu Chao con Viajando por el Mundo.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Carol G e Manu Chao viajando por el mundo, buon pomeriggio, siete su Radio Selene e se siete dalle parti di Lecce sappiate che a Martignano sta nascendo un progetto bello grande, enorme, il Salento Smart Sport Campus, un polo di 33 ettari che unirà sport, università, ricerca scientifica ma anche inclusione e servizi sociosanitari, in accordo con comune, regione, provincia ma anche l'Università del Salento, la società calcistica del Lecce, le scuole, il CONI, insomma un sistema integrato dove gli impianti sportivi, la didattica e i servizi convivranno nello stesso spazio con alla base un modello che è lo Sport One Health, che vede lo sport come parte della salute individuale, sia anche dell'ambiente che del benessere della comunità. Infatti ci saranno anche corsi, ricerche e protocolli dedicati allo sport paralimpico e all'inclusione, con l'obiettivo di trasformare Martignano in un centro multidisciplinare dove l'attività agonistica sportiva si unisce alla formazione e alla ricerca, creando così un ecosistema proprio sportivo, però non dedicato soltanto allo sport, ma anche alla salute. Che bella iniziativa!

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Starlight dal 2001 i Superman Lovers, ma adesso è il momento del B-Day.
1: Gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Eh sì, e che emozione, il B-Day è la rubrica dedicata agli auguri di buon compleanno che a sorpresa facciamo a chi voi ascoltatori ci segnalate. E va in onda dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 17.30, mentre il sabato e la domenica solo alle 11.30. Quindi se avete amici o parenti che compiono gli anni, effettuate la vostra prenotazione chiamando il numero telefonico 080 898 1188 oppure inviando una mail a diretta@radioselene.it. Consiglio di prenotare in anticipo, sento degli squilli. Allora, non voglio spoilerarvi molto, ma questa chiamata la facciamo a Ceglie del Campo oggi. Quindi controllate il telefono se siete lì. Vediamo. Anzi, sentiamo.
2: Pronto?
0: Pronto? Ciao, sei Palma?
2: Sì,
0: ciao Palma, io sono Gaia. Non so se in realtà stai ascoltando Radio Selene in questo momento, ma voglio chiederti, oggi è un giorno speciale per te, giusto?
2: Sì, oggi è il mio compleanno.
0: Allora ti dico due cose: tu sei in diretta su Radio Selene e ti auguro un buon compleanno.
2: Grazie, grazie.
0: Ciao Palma. Allora, devo dirti che tu hai delle amiche veramente speciali che ti vogliono fare una dedica che ti giuro mi ha sciolto il cuore proprio. Allora ti dico: Maristella, Anna, Maria, Rita, Rosanna, Miriam e Anna. Ma siete tantissime, siete una grande comitiva.
2: Sì, sono tanti, sì.
0: Ma siete bellissime, ti dedicano questa frase: se non ci fossi bisognerebbe inventarti e sei la prova che non servono legami di sangue, per noi sei una di famiglia, ti vogliamo bene.
2: Grazie mille.
0: Ma che bella, tu anche vuoi tanto bene a loro, ma si sente dalla tua voce che sei un'amica speciale e siete davvero una bella comitiva. Allora oggi come festeggi la tua giornata?
2: Senti, oggi abbiamo già fatto il pranzo con i miei figli e i miei nipotini.
0: Oh, che bello.
2: Due nipotini piccoli.
0: Oh, che bello.
2: Sì, quindi oggi abbiamo pranzato e quindi ho fatto una cosa così tradizionale, niente di che,
0: in
2: con
0: famiglia.
2: Il mio compagno ovviamente.
0: Va bene, ma ci mancherebbe, in famiglia, è un giorno speciale, è giusto condividerlo con i più cari. E quindi che cosa stupenda oggi, goditi questa giornata che spero sia la più speciale di tutto l'anno.
2: Ti ringrazio. Ringrazio di cuore anche a voi e so chi è la mandante di questa, è Rosanna.
0: Ecco, allora salutiamo anche Rosanna, tutte le tue amiche.
2: Oggi mi ha riempito da mezzanotte fino adesso pieno di auguri.
0: È
2: stata la prima che mi ha fatto gli auguri a mezzanotte, l'adoro.
0: Che bella, adoro. Rosanna, che bella. Sì, sì. E questo è quello che succede quando ci abbiamo delle amiche speciali.
2: Sì, io chi lo trasmette in una maniera, chi lo trasmette in una
0: certo.
2: Ognuno ha il suo modo di fare, il suo amore da trasmettere. Io anche nel mio piccolo lo do. La sincerità, più che altro, il rispetto.
0: Certo, è sempre molto importante. Ti ringrazio Palma e ancora buon compleanno.
2: Grazie mille.
0: Io vi ricordo che potete ascoltare i B-Day sul nostro sito radioselene.it nella sezione dedicata. E il prossimo B-Day sarà domani alle 11.30. Chissà se avete già prenotato.
1: Stai ascoltando

dal 1982 Loredana Bertè con Per i tuoi occhi. Che poesia per le nostre orecchie. Io vi ringrazio tutti, cari ascoltatori. C'è per esempio Francesco da Trani che ci saluta tutti, saluta tutto lo staff di Radio Selene e ci scrive: da decenni siete la mia radio preferita anche quando sono all'estero. I nostri fedelissimi ascoltatori, benvenuti, bentornati qui su Radio Selene. Adesso una novità di Olivia Dean, questa è Baby Steps, tutta per voi.

0: Il nostro appuntamento di oggi finisce qui, ma non vi preoccupate, noi ci risentiamo domani, come sempre, sempre qui su Radio Selene. Grazie per la vostra compagnia. Nel frattempo io vi saluto. Ciao a tutti!
1: Radio Selene.
2: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
3: Abbiamo aperto così, nella maniera più adeguata. Buon vento, Jovanotti ed Alfa. Lo sappiamo, Jovanotti lo stiamo attendendo, lo abbiamo detto in questi giorni. Ed è un po' il modo per dare il nostro benvenuto. Chissà in ascolto, chissà è arrivato in Puglia, chissà sta facendo colazione, preparandosi per il concerto. E noi vogliamo festeggiare tutto questo, gli incontri dal vivo, ne parlava anche Ilia nel suo programma di questa mattina. I concerti sono momenti magici e ben vengano allora. Quando però non si può vivere la musica dal vivo di un concerto, certo, ecco, basta accendere la radio per vivere quelle emozioni, quelle sensazioni e quella voglia di stare insieme, perché la musica, anche se noi siamo in posti diversi, ci unisce, perché cantiamo gli stessi ritornelli, proviamo le stesse emozioni. E allora, con questo pizzico di romanticismo, che vi do il buongiorno questa mattina, buongiorno a Silvio Tempesta dall'altra parte degli studi in quel di Corato. Io sono Rebecca Epifani dagli studi di Bari, pronta a farvi compagnia sino alle 13. La musica è pronta, lo sono anch'io. E allora, prima di iniziare la nostra puntata, ricordo che quella di oggi è in collaborazione con Silvestris, infissi, infissi, oltre ogni stile.
1: Questa è

Buongiorno e benvenuti nel nostro appuntamento di questa mattina qui su Radio Selene. E questo è il nostro appuntamento fatto su misura per voi, per dirvi buongiorno, per dirvi coraggio, forza, lo so, è tempo di tornare a lavorare questa cosa, a volte ci fa sentire un po' giù, è per questo che serve la nostra musica. Ripartiamo da Dracula.

E nel nostro appuntamento di questo martedì, ma benvenuti, buongiorno a chi sveglia da un pezzo, buongiorno a chi invece si sta svegliando da poco perché magari ha un turno pomeridiano di lavoro e allora se la prende con calma perché magari ieri sera non riuscivate a dormire, capita anche questo. Parliamo di cose belle accadute in Puglia ma che generano polemica, perché è giusto anche questo. Allora, c'è stata una tavolata organizzata a Gravina sull'antico ponte dell'acquedotto, una cosa molto scenografica, particolare. Il ponte dell'acquedotto a Gravina in Puglia è diventato il set di un programma televisivo che arriva da lontano, un format itinerante, quindi che si sposta in giro per il mondo, nato negli Stati Uniti nel 1999 con il titolo Outstanding in Field, che è praticamente letteralmente posti eccellenti dove mangiare nel proprio campo. Questo è il format, propone appunto di far conoscere agli ospiti le origini del cibo che consumano in luoghi inusuali e spettacolari, e questo è accaduto anche in Puglia, dove questa cena, pensate, è costata $390, tutta a base di prodotti tipici pugliesi, una cena fatta per esaltare i sapori del nostro territorio. Le danze si sono aperte alle 15 e si è proseguito fino alla prima serata, proprio per far conoscere anche il cibo pugliese, una celebrazione anche di un momento che stiamo perdendo, stare tutti insieme a tavola, questa lunga tavolata che ha però occupato l'antico ponte dell'acquedotto. Questo significa che i residenti non hanno potuto utilizzare quel ponte per un'intera giornata, ed è qui che si scatenano le polemiche. Un po' per chi ha seguito la puntata di ieri e quello che raccontavamo, questa Puglia autentica che vendiamo agli altri ma di cui ci priviamo noi stessi. Tra poco continuiamo a parlarne perché voglio sapere anche la vostra opinione, perché c'è chi si divide, ok, belle iniziative che mettono in risalto il nostro territorio, e chi non è d'accordo.

I Maroon 5 nel nostro appuntamento di oggi. Parliamo di quello che è accaduto a Gravina in Puglia. Quindi 110 commensali hanno partecipato ad una cena particolare, una lunga tavolata che è stata proprio costruita lungo il ponte dell'acquedotto a Gravina. Insomma, una spesa importante, $390, una cena a base di prodotti tipici pugliesi, un ristorante che praticamente è durato una giornata, privando però di quel passaggio a tutti gli abitanti di Gravina, e quindi si aprono le polemiche. Chi dice, soprattutto ovviamente l'amministrazione comunale, che difende a spada tratta

queste iniziative perché? Perché portano visibilità alla cittadina, e chi invece vive il territorio e dice sì, ma non è giusto perché noi abitiamo questa zona ogni giorno, perché dobbiamo rinunciare ad una bellezza. Tra l'altro questo ponte è apparso anche nel film di James Bond intitolato No Time to Die, quindi è un territorio che merita di essere visto. E se c'era qualcuno lì in vacanza che non ha potuto visitarlo, che ne pensate? Un altro

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene. Questo programma è offerto da
2: Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.

appuntamento di questo martedì. Benvenuti su Radio Seleni, amici, dove ci piace condividere anche le belle notizie, soprattutto le belle notizie che hanno un lieto fine, di quelli emozionanti. Allora, questa è la storia di una ragazza che è diventata sorda a 18 anni per una rara malattia genetica, che ha però recuperato l'udito grazie ad un intervento innovativo che si è svolto a Bari ed è tra l'altro il primo intervento di questo genere nel sud Italia, quindi questa cosa ci inorgoglisce parecchio. È stato un intervento complesso, l'applicazione di un dispositivo di nuova generazione che ha permesso a questa ragazza di soli 18 anni di ricominciare a percepire i suoni, perché aveva perso l'udito a causa di una rara patologia genetica, la neurofibromatosi di tipo 2, che le aveva progressivamente compromesso l'udito fino a provocarne poi la perdita completa da un orecchio. L'operazione è stata eseguita da un'equipe di medici di altissimo livello del Policlinico di Bari e alla ragazza è stato impiantato un dispositivo medico all'avanguardia noto come ABI. Adesso c'è la seconda fase di questo percorso, la riabilitazione, grazie a cui la ragazza sta iniziando a percepire nuovi suoni, alcuni che arrivano proprio dagli strumenti musicali, e che tu possa, cara ragazza, iniziare ad ascoltare sempre più suoni e sempre più musica, perché no, che possa allietare le tue giornate. Al mio paese, Serena Brancale.

back nel nostro appuntamento di questo martedì. Ancora bentornati allora, benvenuti a tutti coloro che dopo un periodo di viaggi, trasformazioni, nuovi progetti, meditazioni, sono tornati, come back appunto alla realtà. E allora parliamo anche di chi torna nelle grandi città, per esempio, no? I ragazzi pugliesi penso che studiano fuori, magari a Milano. Ecco, questo brano potrà raccontare qualcosa anche della vostra esperienza. È Ernia che arriva con un nuovo singolo che rende omaggio a quella città che ha accompagnato la sua crescita umana, artistica, trasformando la città di Milano in una presenza vera, viva, un simbolo di ambizione che diventa poi un simbolo di appartenenza e continua ricerca di sé. La ascoltiamo, questa dedica di Ernia. Che nome

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Amici, parliamo di Silvestris Infissi a Visceglie. Silvestris Infissi da oltre 30 anni è la cornice perfetta della vostra vita. Realizza soluzioni di stile per ogni ambiente, design essenziale e qualità eccellente. È partner Schuco, leader nel settore del PVC, il materiale che riduce in maniera significativa i consumi. Produce infissi in PVC, alluminio e alluminio legno, vetrate panoramiche e soluzioni personalizzate in ferro. Se volete ristrutturare i vostri spazi, scegliete Silvestris Infissi. Silvestris Infissi è in via Berlino 3236 a Visceglie e nello showroom di Molfetta in via De Luca 5. Seguitelo sui social.
2: Radio Selene.
1: Buon martedì 8 settembre a tutti coloro che sono con noi, benvenuti su Radio Selene, tanta musica da ascoltare insieme. Tra pochissimo arriva James Blunt con Tastes Like Summer, poi ci raggiunge anche Noemi con Tu Cosa Fai Questa Sera.

stasera, Noemi, nel nostro appuntamento di oggi parliamo d'amore, quando vi innamorate così tanto da avere paura di quell'amore, perché vi fa sentire fragili, vulnerabili. Allora che fate? Mascherate l'interesse, evitate di telefonare, non vi fate vivi, fingete disinteresse, controllate la gelosia, ma poi sapete che c'è, quando ci si innamora bisogna godersi quel sentimento lì, anche se fa paura. Riviviamo questo brano di Lucio Battisti, Aver paura di innamorarsi troppo.

Lucio Battisti dal 1978 ci fa rivivere questo brano Aver paura di innamorarsi troppo su Radio Selene. Buongiorno, sono le 11:01.

che voce, ragazzi! Quest'uomo è una delle voci più belle che abbiamo nel panorama italiano, secondo me. Benvenuti su Radio Selene, questo è il nostro appuntamento della mattina. Buon martedì a tutti coloro che stanno lavorando e lo fanno con la nostra musica. Buon martedì a chi sta guidando e ci ascolta. Buon martedì a chi ha scaricato l'applicazione di Radio Selene ed è con noi anche quando passeggia. Tiziano Ferro e Lazza per voi, Perdone, e poi anche Jennifer Lopez.

0: Jenny, ben arrivata qui sulle nostre frequenze, anche a te che ci hai condotto alle 11:15 a parlare in diretta di una cosa sensazionale. Amici, vi chiedo innanzitutto, avete nuotato quest'estate? Fino a dove vi siete spinti? Se vi piace nuotare, per quanto riuscite a nuotare? Io per esempio il punto più lontano che ho raggiunto dalla riva è la Boa Rossa, che comunque mi sembra un traguardo, niente male, no. Forse no, se sentiamo quello che ha fatto un uomo che, sentite bene, dalla Grecia ha nuotato sino all'Euca senza soste. Ragazzi, ha nuotato per 91 chilometri per un tempo di 32 ore senza mai fermarsi. Questo è il record che ha battuto un uomo di 43 anni, quindi nemmeno un giovanotto in erba, diciamo, un uomo greco che si chiama Spiros, che è partito dall'isola più occidentale della Grecia, Fanò, ed è arrivato a Santa Maria di Leuca senza mai fermarsi. Ragazzi, 31 ore e 50 minuti, un giorno e mezzo. Ma quest'uomo non si è fermato mai per riposare, non si è fermato mai per mangiare. Per me il record è anche quello. Non ha mangiato per 31 ore e 50 minuti. È arrivato in terra pugliese, laddove c'erano due giudici ad aspettarlo per certificare questo nuovo record. Naturalmente parliamo di un ultra nuotatore, non uno che si è lanciato in questa impresa senza preparazione. No, no, assolutamente. Anzi, era già entrato nel Guinness dei primati nel 2021, quando aveva nuotato per 358 chilometri per 7 giorni. Magari fermandosi. Nel 2025 aveva battuto un altro record in piscina, questa volta ha nuotato per 151 chilometri in 48 ore senza fermarsi, e adesso questo nuovo record che coinvolge anche la Puglia, perché dalla Grecia, insomma, ne ha percorsi 91 chilometri in mare in 32 ore. Che ti dobbiamo dire? Ma bravissimo, ma complimenti, sei stato geniale. Ovviamente sotto al video che testimonia questo arrivo in terra pugliese ci sono persone che lo definiscono come un eroe, e poi dei commenti simpatici che leggeremo tra poco.
1: Era

Mari Napoleone nel nostro appuntamento. Dunque parliamo di questa impresa. Un uomo annuotato dalla Grecia a Santa Maria di Leuca è venuto a nuoto senza mai fermarsi, ha percorso 91 chilometri nuotando e ci ha messo 32 ore, un'impresa da Guinness World Record. E se sotto a questo video che lo accoglie in Puglia ovviamente c'è chi spende parole di entusiasmo e lo definiscono coraggioso, un eroe, c'è poi il pubblico dei social che ha il talento dell'ironia, che scrive: poi è arrivato in Puglia, gli hanno chiesto 20 euro per un pezzo di rustico leccese ed è tornato a nuoto in Grecia. E ancora, col gasolio a 2,40 euro è assolutamente giustificato e abbia scelto di venire a nuoto. Eppure i traghetti sono diventati costosissimi ultimamente. Ancora chi scrive: Ulisse ha sbagliato spiaggia ancora una volta. E ancora, questa sì che è prevenzione, nuotare 32 ore prima di mangiare un giorno in Puglia mi sembra una scelta adeguata. Ai ai ai, meno male che ci siete voi, comunque è qualcosa davvero da lasciare a bocca aperta. C'è da dire che è arrivato poi uscito dall'acqua, se vedete il video, lui ha il corpo tutto bianco. Io mi chiedevo: ma perché? Perché ha nuotato molto? Invece no, è una crema protettiva che lo proteggeva dalle meduse che in passato hanno fermato la sua impresa.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. Questo programma è offerto da
1: Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.

Luca Carboni, la mia città, nel nostro appuntamento di questo martedì che vuole anche coinvolgervi, no? Sapete, ci piace un po' sentire anche la vostra opinione ed oggi parliamo di prime impressioni. Sì, perché c'è un famoso proverbio che dice non giudicare un libro dalla copertina e tutti noi siamo armati di buone intenzioni, no? Perché bisogna conoscere una persona per andare a fondo e farsi un'opinione. Però c'è da dire che comunque il primo incontro già ci trasmette qualcosa, ci fa capire se possiamo andare d'accordo o meno con quella persona e magari notiamo degli aspetti più che altri. E allora quello che vi voglio chiedere, amici di Radio Selene, oggi è: ma voi, quando incontrate una persona per la prima volta, cosa notate? Cos'è la prima cosa che vi colpisce quando incontrate qualcuno di nuovo? 347-7272-274 per farmi sapere la vostra opinione. Anche note vocali, ci raccontate, ci spiegate cos'è la prima cosa che vi colpisce di una nuova conoscenza. La stretta di mano? Gli occhi? Non lo so. Fatemi sapere. Intanto The Jungle, The Wave.

Daniele Gramaro, dal 2015 ai nostri giorni il salto è breve, perché ci piace fare proprio questo nei nostri appuntamenti, alternare il passato e il super presente. The Bausa con questa Hit Magnetic, l'ascoltiamo insieme su Radio Selene.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te. Questo programma è offerto da
2: Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.
3: Ancora buongiorno e buon martedì 8 settembre in diretta su Radio Selene con tanta musica che vi accompagna ovunque voi dobbiate andare. Allora tra poco ascolteremo Levante con Tiki Bom Bom. A seguire arriva anche Benson Boone con Man

0: Benson Boone, Man in Me, nel nostro appuntamento di questo martedì che ci riporta al 1981, ragazzi. Non lo so se tutti lo sapete, ma questo brano è il primo brano in stile rap della musica italiana. Sì, in effetti unisce il funk e la dance, però anticipa il genere rap in italiano, sì. E arriva Pino D'Angiò, ma quale idea?
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred

alzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

0: Che idea, che idea, che idea.
1: Ma quale idea?
0: Balla.
2: Eh sì, ragazzi, è uno di quei brani da cantare tra coretti e frasi simpaticissime, no? Perché poi quello che racconta è proprio l'approccio di un Don Giovanni che in discoteca vuole avvicinare una donna, pensa di conquistarla immediatamente, ma le voci in controcanto svelano che non è proprio così. Ma quale idea? Pino D'Angiolo abbiamo ascoltato su Radio Selene. E buongiorno, sono le 11:59.

Sol, Bruno Mars su Radio Selene e benvenuti a tutti coloro che si sono appena collegati. E allora tra poco vediamo un po' cosa ci avete detto, cosa ci avete scritto. La domanda è: qual è la prima cosa che noti quando incontri qualcuno di nuovo? Scopriamo cosa balza agli occhi dei nostri ascoltatori. Prima però ascoltiamo Un'ora, Geolier e poi anche i Green Day.

benvenuti su Radio Selene. Dunque, stiamo parlando del primo incontro con qualcuno di nuovo, una nuova persona ci viene presentata. Voi che cosa notate? Qual è la prima cosa che vi colpisce? L'aspetto, il modo di parlare? Vediamo un po' che cosa ci state raccontando. Allora, c'è chi scrive: la primissima cosa in assoluto che guardo è lo sguardo, che sia uomo o donna, lo sguardo dice tanto. La seconda, le scarpe di una persona dicono tanto di lei, ve lo assicuro. Interessante questa risposta. Ancora, c'è chi ci scrive gli atteggiamenti, quindi si va già sull'aspetto un po' più comportamentale. Ancora chi punta gli occhi, sì, perché gli occhi rivelano molto di una persona. Il viso, c'è chi ci scrive sia per gli uomini che per le donne. Ancora c'è chi dice: io guardo un po' tutto, come parla, se dà uno sguardo in più. E ancora da Oria: la prima cosa che guardo sono i capelli e l'abbigliamento, poi mi soffermo anche sul modo di interloquire. Poi chi giustamente in maniera molto oggettiva dice: inevitabilmente colpisce l'aspetto fisico e ciò con cui veniamo in contatto, e poi successivamente magari ci si può concentrare sul resto, come l'armonia del linguaggio, la gestualità. Bene, continuate a dirci la vostra. 347 7272274. Cosa vi colpisce di una persona? Come vedete, le risposte sono diverse. C'è chi guarda magari ai tratti proprio fisici di una persona, ma chi anche agli accessori. Interessante.

Angelia, Achille, Lauro, nel nostro appuntamento ancora qualche risposta. Cosa notate quando conoscete una nuova persona? Su cosa si sofferma il vostro sguardo? Luisa ci dice: esteticamente guardo gli occhi e la bocca. A livello emotivo invece noto se è educato, rispettoso, intelligente o spiritoso. Sono cose molto importanti per attirare la mia attenzione. Claudio scrive: la stretta di mano. Posso dire una cosa sulla stretta di mano? Io lo so che bisogna fare una stretta di mano forte, no? Perché è indice di sicurezza, ma io mi nervosisco quando mi stringono la mano, lo sappiatelo. Se mai ci dovessimo presentare di persona, non mi stringete la mano forte, che la cosa a me mi fa nervosire. Comunque, amici, tra poco cambiamo argomento e parliamo di truffe. E voi direte: ali daje con ste truffe. E lo so, ma ce ne sono tante e qualcuno vi deve pure avvisare, anche perché questa colpisce i più giovani.

0: Amici, quanto è bello tornare a casa e sentirsi accolti dalla propria stessa abitazione. E allora parliamo di Silvestris Infissi a Bisceglie. Da oltre 30 anni Silvestris Infissi è la cornice perfetta della vostra vita. Realizza soluzioni di stile per ogni ambiente, design essenziale e qualità eccellente. È partner Schuco, leader nel settore del PVC, che è il materiale che riduce in maniera significativa i consumi. Produce infissi in PVC, alluminio e alluminio legno, vetrate panoramiche e soluzioni personalizzate in ferro. Se volete ristrutturare i vostri spazi, scegliete Silvestris Infissi. Silvestris Infissi è in via Berlino 3236 a Bisceglie e nello showroom di Molfetta in via De Luca 5. Seguitelo sui social.
1: Questo programma è offerto da Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.

fantasia. L'ultima canzone di Giulia Biagio Antonacci, non la nostra, la giornata è ancora molto lunga. Amici, parliamo di truffe. Non è la solita truffa ai danni degli anziani che sono soli a casa, di cui abbiamo parlato spesso e volentieri, ma è una nuova truffa che si insinua su WhatsApp e su tutti coloro che utilizzano anche dei bonifici per passare del denaro, fanno delle ricariche. Molte persone lo fanno abitualmente. Dunque, come funziona questa truffa? Arriva un messaggio da uno dei nostri contatti, quindi realmente avete la chat con il vostro migliore amico, con vostra cugina, ecco, arriva su quella chat il messaggio, quindi come se fosse veramente quella persona, solo che dietro ci sono dei cybercriminali che in qualche maniera sono riusciti a sottrarre quell'account anche temporaneamente, quindi hanno compromesso quell'account che vi scrive in modo tale da risultare credibile, e vi chiedono di prestare dei soldi per un'emergenza qualsiasi che loro inventano. Chiaramente chiedono di fare un bonifico istantaneo, vi mettono fretta perché è la fretta che offusca sempre la nostra capacità di valutare il problema, e quindi una volta che poi i soldi sono stati passati, ciaone a tutti. Quindi mi raccomando, se anche un vostro familiare vi dovesse chiedere una ricarica telefonica o vi dovesse chiedere un bonifico istantaneo per un'emergenza X, voi fate una chiamata, controllate, ti servono realmente questi soldi? E allora, se glieli potete prestare, lo fate, altrimenti sappiate che ci sono dei cyber criminali che stanno lavorando in questa maniera. Ho sentito tante lamentele in quel di Bari in questi giorni, quindi è un fatto reale che sta accadendo in questi giorni. Mi raccomando, facciamo tutti molta attenzione.

Duel nel nostro appuntamento dal 1985, torniamo ai nostri giorni, martedì 8 settembre. Molte persone si stanno cercando di organizzare con la scuola, chiaramente chi accompagna i figli, chi prepara lo zaino, chi cerca i libri, chi cerca una babysitter, chi cerca qualsiasi cosa, e poi si viene presi dal panico. E allora il consiglio è affrontare le cose un po' alla volta, diciamo, come questo brano ci invita a pensare.

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Ancora buon martedì, a quest'ora si sente quel leggero languorino, perlomeno ragazzi il mio stomaco parla, per fortuna solo a microfoni spenti. E allora, per il momento mi nutro con voi della nostra musica, John Legend, Ordinary People, e poi arriva anche Gaia, Bossa Nostra.

una grande ballerina, oltre che una cantante, ovviamente abbiamo vissuto il suo poi Sanremo tipico, no? Con tutte le canzoni e i balletti che sono rimasti nell'immaginario. Parlo di balletti perché questo brano, ecco, ci riporta al tango, al Liber Tango. Di fatto lei è Grace Jones, cantante giamaicana, che reinterpreta il famoso tango argentino, quello di Astor Piazzolla, Liber Tango. E allora mi viene da pensare, ma perché non iniziare un corso di ballo quest'anno? Ci avete pensato, no? Perché settembre è il mese in cui si iniziano

Before, è così che ci siamo goduti questo brano, ballandolo se non altro con l'immaginazione. Grace Jones su Radio Selene. E buongiorno, sono le 13:01.

0: Ed è così che siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di questo martedì, amici. Grazie a tutti per esserci stati e per averci seguito. Io torno domani, sempre dalle 10 alle 13, per darvi il buongiorno. La musica di Radio Selene continua a farvi compagnia con il Vivi e Rivivi, avanti e indietro nel tempo, e poi nel pomeriggio tornano a farvi visita a tutti gli speaker di Radio Selene. Grazie a Silvio Tempesta per aver curato e diretto la parte tecnica. Buona giornata a tutti buon pranzo. Io ringrazio per la collaborazione di questa puntata Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.
1: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.

0: Questa è Radio Selene.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Mercoledì 9 settembre 2026 è il 252esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:44 e tramonta alle 19:30. I santi del giorno sono San Pietro Claver e San Sergio I. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 9 settembre del 1501 Michelangelo Buonarroti inizia a lavorare per la prima volta al blocco di marmo, da cui trarrà fuori il celebre David, destinato a diventare l'ideale perfetto di bellezza maschile nell'arte. Nel 1945 Grace Murray Hopper, matematica, informatica e militare statunitense, scopre il primo bug informatico della storia. Nel 2015, con 23.226 giorni di regno, ovvero 63 anni, 7 mesi e 3 giorni, Elisabetta II eguaglia il primato della sua trisavola Vittoria. Il suo regno sarà il più lungo di tutta la storia britannica e il più lungo in assoluto di una regina. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 9 settembre del 1973 a Belgrado si conclude la prima edizione dei campionati mondiali di nuoto. L'Italia conquista 2 ori, 2 argenti e 1 bronzo. E nel 1999 l'Italia femminile di pallanuoto batte in finale agli europei l'Olanda. Per il 7 rosa è il terzo titolo continentale consecutivo. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 9 settembre del 1956 Elvis Presley, il re del rock and roll, appare per la prima volta negli studi della CBS di Los Angeles al Ed Sullivan Show, il programma più visto d'America. The King presenta 4 brani, tra cui Love Me Tender, ballad che darà il titolo al film da poco iniziato a girare. Nel 1960 Peppino Di Capri pubblica l'album Nessuno al Mondo e nel 1992 Neck pubblica il suo primo omonimo disco. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Oscar Luigi Scalfaro, nato a Novara il 9 settembre 1918 e scomparso a Roma il 29 gennaio 2012. Politico e magistrato, è stato il 9° presidente della Repubblica. Compie oggi 66 anni l'attore britannico Hugh Grant. 63 candeline sulla torta di Roberto Donadoni, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano. Compie 54 anni il giornalista, autore e conduttore televisivo italiano Alberto Matano. Spegne 51 candeline Michael Bublé, cantante, attore e produttore discografico canadese con cittadinanza italiana. Buon compleanno anche a Francesco Gabani, il cantautore e polistrumentista italiano, compie 44 anni. Ne compie 41 Luka Modric, calciatore croato, centrocampista del Milan e della nazionale croata, della quale è capitano. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 9 settembre 1998 di Lucio Battisti. Per molti è il più grande in assoluto della musica leggera italiana, riferimento imprescindibile per ogni generazione di artisti. E il proverbio del giorno è: di settembre l'uva rende e il fico pende.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: It's okay, I'm just gonna clap my hands. It's okay, I just wanna fuck your friend.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 13 settembre, la magia di Ennio Morricone, celebrata con un emozionante concerto tra musica, cinema e grandi suggestioni.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 275 di Santa Maria di Leuca è attivo uno scambio di carreggiata di 1,5 km circa tra gli svincoli di Scorrano e di San Cassiano, in direzione San Cassiano, in provincia di Lecce. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura, strada statale 99 di Matera, in provincia di Bari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia è attiva una riduzione di carreggiata di 1 km circa in località Sprecacenere in direzione Foggia Sud. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è...

0: Questa è Radio Seleni. L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, una questione di famiglia è molto complessa da gestire. Fatevi aiutare. Dopo una crisi interiore, i single possono vivere pienamente le proprie emozioni. Chi lavora in proprio può risolvere alcune complicazioni sorte negli ultimi giorni. Toro. Nella sfera sentimentale non possono mancare la passione e la forza. Finalmente i cuori solitari possono recuperare la fiducia. In ambito lavorativo è presente una maggiore stabilità economica. Gemelli. In questo periodo è possibile avere alcuni dispiaceri. Chi fa parte di una coppia è molto più sereno con il partner. Alcuni problemi finanziari possono essere superati in breve tempo. Cancro. Chi è solo da tempo può ricevere tante belle novità. Chi ha una relazione può iniziare a pensare al futuro con determinazione e grinta. Chi ha iniziato un nuovo percorso lavorativo da poco è molto soddisfatto. Leone. Chi cerca l'amore ha più coraggio del solito e si fa avanti. Chi fa parte di una coppia invece deve eliminare le insicurezze, magari parlando di più. Lo stress va gestito con molta più attenzione. Cominciate a prendervi più cura di voi. Vergine. Chi ha una relazione non comprende i bisogni della persona amata. Cercate di cambiare questo aspetto di voi. In questo momento è possibile essere più chiari anche con se stesse e se stessi. Alcuni ripensamenti possono creare dei problemi lavorativi. Bilancia. I single sono pronti a reagire, anche a costo di allontanare la famiglia. Il campo professionale può regalare grandi successi, mentre la lunga giornata va affrontata con una buona dose di calma e pazienza e determinazione. Scorpione. Delle frasi taglienti possono portare malinconia. Allontanate le persone che non hanno cura di voi e delle vostre emozioni. Una questione di lavoro spinosa potrebbe farvi irritare parecchio. Sagittario. Per la relazione sentimentale è un periodo un po' delicato. I cuori solitari invece possono ritrovare il rispetto per se stessi. La grande energia di oggi può essere utilizzata per raggiungere i propri obiettivi professionali. Capricorno. È possibile recuperare oggi la complicità con il proprio partner. I rapporti di amicizia possono avere molta leggerezza e fare bene al cuore e alla mente. Le spese eccessive possono creare dei disagi nel lavoro. Acquario. Chi ha una relazione è dolce e soprattutto calmo nei confronti della persona amata. E questo fa bene ad entrambi. Delle bugie possono portare a dei momenti di malinconia nei rapporti in generale. Nel lavoro è fondamentale fare attenzione ai malintesi. Pesci. La giornata non sarà ideale per affrontare discussioni delicate. Quindi è meglio scegliere momenti di calma. Nel lavoro, nonostante i buoni intenti, potrebbero emergere complicazioni impreviste che rallenteranno il progresso. Oggi vi saluto con le parole di Paolo Coelho. Non ti arrendere mai. Di solito è l'ultima chiave del mazzo, quella che apre la porta. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, filetti di merluzzo Findus da 360 grammi a soli 4,59 euro.
7: Famila, tutto un altro sottocosto.

0: Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. La Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, annuncia il divieto di importazioni di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada. Per Londra, lo Stato ebraico chiude gli occhi alla pulizia etnica nei territori. Il re di Israele che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari. Telefonata Trump-Putin dopo la missione degli inviati statunitensi a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo, secondo quanto riferito dal Cremlino, che liquida dunque i miti della minaccia russa come un pretesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina e le spese militari. Il ministro Giorgetti fissa i primi paletti nel cantiere manovra. Sul tavolo, spiega ad un evento della Lega, proprio sulla legge di bilancio, c'è l'idea di un vantaggio fiscale alle imprese disposte ad alzare gli stipendi, specie per i giovani, e anche l'opportunità di elevare ancora il limite per quanto riguarda la flat tax. C'è anche un accenno alla proposta della Lega sull'uscita in pensione a 64 anni, anche se il sistema deve garantire sostenibilità nel lungo termine. Un treno è rimasto bloccato nel tardo pomeriggio di ieri a Forlì lungo la linea Bologna-Ancona, dopo aver colpito un cavo della linea elettrica finito sui binari. Non si registrano feriti. I vigili del fuoco hanno evacuato circa 250 passeggeri. Per consentire le operazioni è stata temporaneamente interrotta la circolazione. Da oggi sono previsti i temporali e un deciso calo termico. Arriva infatti la prima perturbazione di origine atlantica. A Potenza ieri sera intanto in poco più di 6 minuti è caduto circa a mezzo centimetro di pioggia, accompagnato da raffiche di vento con punte di 70 km orari. E ora il calcio. Con la Champions League inizia al Bernabeu l'avventura europea dell'Inter di Kiev, che però finisce con una sconfitta per 2-1 siglata da un Real Madrid piegato da tante assenze. La doppietta, arrivata nel giro di 10 minuti, porta le firme di Mbappé e Valverde. Poi Carlos Augusto accorcia le distanze per l'Inter. Oggi tocca a Napoli-Arsenal, in campo alle 21. Ed è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Radio Selene.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.

0: siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ace candecina classica da 5 litri a soli 2,19 euro.
1: Famila, tutto un altro sottocosto.
2: Questa è Radio Selenium.

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, filetti di merluzzo Findus da 360 grammi a soli 4,59 euro.
3: Famila, tutto un altro sottocosto.
4: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Puntuali come un orologio svizzero o come un treno giapponese, eccoci qui, pronti ad accendere anche questa giornata, questo nostro mercoledì 9 di settembre. Buongiorno, ben svegliati, buona giornata a tutti quanti voi, ovunque voi siate in questo momento. Vi vedo quasi, ci siete voi che vi siete svegliati da poco, che state facendo colazione, voi che siete già al lavoro, voi che siete in auto, direzione, lavoro, piacere, dovere, e poi ci siete tutti quanti voi che come ogni giorno decidete di trascorrere, di iniziare le vostre giornate insieme a noi di Radio Selene. Grazie a tutti per essere dei nostri. Quindi buona giornata anche a Silvio Tempesta che si trova dall'altra parte anche quest'oggi pronto a farci ascoltare tanta buona musica. La mia voce vi accompagnerà come sempre con news e curiosità. Quindi mi raccomando, rimanete con noi, quest'oggi si inizia proprio così, sentite.

0: Buongiorno, sono le 8.
1: Non è la gelosia.

0: 1989, Tango della gelosia. Qui su Radio Selene c'era Vasco Rossi e adesso spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. In primo piano gli esteri, la Gran Bretagna insieme ad altri 11 paesi annuncia il divieto di importazioni di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada. Per Londra, lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori. Ira di Israele che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari.
3: Non è ancora tornata del tutto regolare la situazione del traffico aereo nei cieli britannici a causa di un problema tecnico avvenuto ieri in diversi aeroporti del Regno Unito. Tra gli scali interessati dalle restrizioni e dai ritardi ci sono Heathrow, Gatwick, Manchester e Stansted. Le ricadute hanno raggiunto decine di migliaia di viaggiatori nel pieno degli spostamenti di fine estate.
2: Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato ripescato nella serata di ieri da un canale a Milano, a pochi passi dall'ingresso del Parco delle Cave nel quartiere di Baggio. La vittima resta al momento senza identità, non se ne conoscono né il sesso né l'età apparente.
3: Da oggi sono previsti temporali e un deciso calo termico. Arriva infatti la prima perturbazione di origine atlantica. A Potenza ieri sera in poco più di 6 minuti è caduto circa mezzo centimetro di pioggia, accompagnato da raffiche di vento con punte di 70 km orari.
2: Continuano le trattative sull'ex Ilva. I sindacati delle aziende dell'indotto coinvolte hanno accolto l'appello del governo per congelare le procedure di licenziamenti collettivi avviate dalle imprese la scorsa settimana. Stop che però resta appeso alla decisione dei giudici milanesi che oggi valuteranno l'istanza di sospensiva contro la decisione di fermare l'area a caldo, mentre il governo apre alla possibilità di una partecipazione pubblica nello stabilimento.
3: Siamo al calcio con la Champions League. Inizia al Bernabeu l'avventura europea dell'Inter, che però finisce con una sconfitta per 2-1 siglata da un Real Madrid piegato da tante assenze. La doppietta arriva nel giro di 10 minuti e porta la firma di Mbappé e Valverde. Poi Carlos Augusto accorcia le distanze per l'Inter. Sentiamo il commento post partita di Christian Chivu ai microfoni di Sky Sport.
4: Direi che abbiamo fatto una buona prestazione oggi, venire a Bernabeu, portare a buon fine quello che è stato il nostro piano gioco. Mi rende anche ottimista per quello che è il futuro, per quello che è l'identità di questa squadra. Gli errori fanno parte del gioco, sapevamo che si dovevamo concedere qualcosa in transizione, sapevamo la qualità che loro hanno davanti, però siamo rimasti in gara, abbiamo creduto fino alla fine e direi che oggi ci prendiamo la buona prestazione fatta, la personalità, il coraggio e soprattutto il fatto di non aver cercato di speculare ma andare a viso aperto contro una squadra forte come Real.
3: E oggi tocca Napoli-Arsenal in campo alle 21.
2: Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
6: Nuovi infissi, nuova vita.
7: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
6: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo sui social.
8: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, prosciutto cotto Beretta alta qualità, due confezioni da 120 grammi a soli 2,99 euro.
9: Famila, tutto un altro sottocosto.
1: Radio Selene.
0: Eccoci qui, pronti prontissimi ad accompagnarvi per queste nostre due ore insieme, quindi fino alle 10. Attenzione, perché oggi parleremo di truffe, ce ne sono veramente tante, quindi occhio, rimanete con noi.

Bene, qua sarà padre e madre. Allora, siete pronti? Perché voglio condividere con voi ancora una volta delle notizie importanti, perché purtroppo ci sono veramente tanti criminali che ogni giorno se ne inventano una per poter truffare le povere persone, no, soprattutto anziani disabili in questo caso, e la notizia arriva proprio da Lecce ed è proprio la polizia locale a lanciare questo allarme. Che cosa praticamente accade? C'è questa nuova truffa che sta prendendo di mira soprattutto le persone più vulnerabili, come ho detto prima, e questa volta i malviventi utilizzano un meccanismo davvero subdolo. Tutto comincia praticamente con una telefonata. Dall'altra parte del telefono si presenta un finto ufficiale che dice, magari, che ne so, di chiamare a nome del comando di Viale Rossini. E per sembrare credibili utilizza anche nomi inventati. Ecco, a questo punto scatta la trappola, perché alla persona contattata viene detto che ci sarebbero dei presunti atti urgenti da ritirare direttamente presso la sede del comando. Quindi atti, documenti che, secondo quanto raccontato al telefono, richiederebbero ovviamente di uscire immediatamente di casa. Ed è proprio questo il vero obiettivo dei truffatori, quindi far uscire la vittima e i suoi familiari dall'abitazione, lasciare casa incustodita e poi permettere loro di entrare e svaligiarla. Come al solito, mi raccomando, vi consigliamo, se ricevete una telefonata del genere, non uscite di casa sulla base delle indicazioni ricevute, verificate sempre attraverso i canali ufficiali, contattando direttamente le forze dell'ordine. Ripeto, questa è una cosa che arriva proprio da noi, da Lecce, quindi c'è questa di truffa, ce ne sono altre, tra poco ve ne dirò un'altra, quindi mi raccomando, divulgate, fatelo sapere, ditelo ai vostri genitori.

Luciano Ligabue, qualcosa per te? Beh, questi sono i consigli che noi stiamo dando a voi tutti, no? Perché oggi stiamo parlando di truffe. Attenzione, un'altra truffa che sta girando è la truffa dei 50 euro sul parabrezza. Praticamente, voi magari, che ne so, siete usciti dal supermercato, da qualche centro commerciale, vi mettete in auto, perché all'inizio non si guarda, una volta che sei al volante praticamente vedi questa 50 euro infilata sotto il tergicristallo. Madò, un colpo di fortuna, 50 euro! Attenzione, perché quella è proprio l'esca di un raggiro che si sta diffondendo, proprio come ho detto, nei parcheggi dei supermercati o dei centri commerciali. Quindi che cosa accade? Che tu praticamente hai voglia di prendere quella 50 euro, quindi apri lo sportello, ti avvicini per tirare fuori la 50, e qualcun altro invece si infila nella tua auto velocemente, quindi o ruba magari gli oggetti che ci sono in quel momento, cellulare, borsa, o addirittura rischiate proprio di perdere l'auto, perché lì lasciate anche le chiavi accese, no? Quindi qual è la cosa che dovete fare in questo caso? Io farei questo, cioè io guardo la 50, non scendo, metto in moto, vado via, vado in un posto sicuro dove so di non essere seguita, magari vicino anche a un, che ne so, stazione di polizia e in quel caso

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, detersivi Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a soli 3,99€.
2: Famila, tutto un altro sottocosto.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 13 settembre, la magia di Ennio Morricone, celebrata con un emozionante concerto tra musica, cinema e grandi suggestioni.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questi erano gli anni 70 e chi c'era sa perfettamente di cosa stiamo parlando. 1972, Superstition, Stevie Wonder qui su Radio Selene. E adesso, cari miei, prepariamoci perché andiamo a vedere come sarà il tempo oggi.
1: Il meteo in Puglia.
0: Previsioni meteo in Puglia di oggi, mercoledì 9 di settembre. E c'è, continua questo campo di alte pressioni che continua ad abbracciare la nostra regione, garantendo quindi tempo stabile ed assolato ovunque. Quindi anche per oggi avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo magari maggiore variabilità proprio nelle ore centrali della giornata. I venti sono deboli dai quadranti nord-occidentali, le temperature massime sono comprese tra i 34 e i 36 gradi. Per quanto riguarda i mari, sono generalmente poco mossi.
1: Stai ascoltando

Che brava che è Lofi con il suo Lover Girl. E sono le 8:37, allora ancora buongiorno a tutti quanti voi che anche oggi state trascorrendo questo mercoledì insieme a noi di Radio Selene. La nostra musica che vi accompagna ora con questa bella novità, la nuova di Malika Yah.

0: è Radio Selene, questa è la nostra musica, ma adesso attenzione perché voglio parlarvi di Palazzo delle Arti Beltrani, che prosegue con la stagione artistica 2026, quindi grandi concerti, teatro, jazz, musica classica, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi proprio lì nel cuore della città di Trani. E allora, il prossimo appuntamento sarà per domenica 13 settembre alle ore 21. Palazzo delle Arti Beltrani ospita il concerto tributo Cinerama Estro, dedicato al maestro Ennio Morricone. Un viaggio musicale tra celebri colonne sonore ed immagini tratte proprio dal grande cinema. Protagonista di questo viaggio sarà una formazione eccezionale di musicisti. Pensate che alcuni dei quali hanno avuto anche il privilegio proprio di suonare nell'orchestra diretta dallo stesso maestro Morricone. Quindi, se volete saperne di più, vi consigliamo di scoprire il programma completo su palazzobeltrani.it. Media partner Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, filetti di merluzzo Findus da 360 grammi a soli 4,59 euro.
7: Famila, tutto un altro sottocosto.

0: Radio Selene.
1: Siamo sempre noi pronti ad accompagnarvi ancora una volta per questa giornata. Stiamo parlando di truffe. Vi sto chiedendo se vi è mai capitato di ricevere una telefonata o un messaggio che puzzava di truffa, e soprattutto come ve ne siete accorti?

classicone, soprattutto quanti ricordi. Era il 1989, The Power, The Snap. Buongiorno a tutti, sono le 9:01.

0: versione 2026, quella di Perdono con Tiziano Ferro e Lazza insieme. E adesso si ritorna nuovamente all'informazione, in questo caso con le notizie dalla Puglia.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Bloccate le procedure di licenziamento collettivo avviate nei confronti di oltre 2500 lavoratori dell'indotto ex Ilva. Lo hanno comunicato ieri le associazioni datoriali AEGI e Confederazione AIPI al termine del tavolo con il governo. Si tratta, è stato spiegato, di una decisione dettata dal senso di responsabilità, ma comunque temporanea, in attesa di conoscere l'esito del giudizio relativo alla sospensiva dell'aria a caldo dello stabilimento. Intanto i sindacati hanno chiesto un piano straordinario per il futuro. Secondo il segretario della FIM CISL Ferdinando Uliano, l'aria a caldo deve restare attiva ma rispettando ambiente e salute. Bisogna trovare una soluzione per l'indotto e costruire il presupposto per un rilancio industriale. Giornata di lutto oggi a Squinzano, dove alle 17 nella chiesa Maria Regina in via Risorgimento verranno celebrati i funerali di Lorena Isceri, la 45enne uccisa dal suo ex e gettata da un viadotto della 1. La chiesa dove si svolgeranno i funerali è la parrocchia di appartenenza della famiglia Isceri e dove Lorena è stata battezzata. Il comune di Squinzano ha allestito un maxi schermo sul piazzale della chiesa per garantire la partecipazione dell'intera cittadinanza. Fiaccolata davanti alla casa di Casalabate, in cui la famiglia Isceri trascorreva le vacanze estive. Intanto emergono dettagli inquietanti sull'omicidio. L'autopsia e la telefonata al 112 confermano che la vittima era ancora viva quando è stata gettata giù dal viadotto. Dovete trovare mio padre, sotto quel ponte ci sono macerie, ci sono ancora elementi da accertare e soprattutto potrebbe esserci ancora mio papà. Non possiamo accettare che si costruisca un nuovo ponte mentre quello crollato resta lì sotto sequestro senza una risposta definitiva alla domanda che ci distrugge: dov'è Domenico? E l'appello di Angelica Racanati, la figlia di Domenico, il marittimo di Bisceglie scomparso nel crollo del ponte sul Trigno il 2 aprile scorso. L'uomo, nonostante le ricerche e l'inizio dei lavori di dragaggio del corso d'acqua, non è ancora stato ritrovato. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Radio Selene.
4: Un buon libro è come un buon amico. Stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
7: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, filetti di merluzzo Findus da 360 grammi a soli 4,59 euro.
8: Famila, tutto un altro sottocosto.
1: Questa è Radio Selene.
0: Ed eccoci qui nella nostra seconda ora insieme. Mamma mia, ma come vola il tempo! Allora, in questa seconda ora ovviamente daremo spazio anche a voi, quindi ai vostri messaggi e alle vostre note vocali.

0: Questa è Radio Selene.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Poi c'è questo proprio sospiro. Mamma mia, che meraviglia. Io voglio salutare, ringraziare Rocco da Potenza, che tra l'altro ci ricorda che oggi ricorre il 28esimo anno della scomparsa del grande, immenso Lucio Battisti, e quindi pensieri e parole proprio per accontentare tutti i battistiani. Grazie, grazie Rocco, che bel regalo che ci avete fatto. Ma adesso torniamo a noi, quindi anche ai vostri messaggi, perché insomma stiamo parlando di truffe, e questa mattina vi ho chiesto se a voi è mai capitato di ricevere una telefonata, un messaggio che puzzava di truffa, e come avete fatto a scoprirlo. Allora, vediamo un po'. Io voglio salutare innanzitutto Giuseppe da Trani, che dice: io ormai ho una regola: quando in un messaggio compaiono insieme le parole urgente, soldi e codici, chiudo, cioè cancello immediatamente e blocco, perché se è davvero la banca, un ente o qualcuno che conosco, verifico io attraverso un numero difficile. Quindi meglio perdere due minuti piuttosto che perdere i risparmi. Assolutamente vero. Anna da Monopoli dice: a me è capitato con un messaggio di un'amica che mi chiedeva soldi con urgenza, quindi prima di fare qualcosa l'ho chiamata. Naturalmente non sapeva nulla, perché l'avevano rubato l'account. Anna, se può consolarti, sappi che c'è Leo che ha da dirci qualcosa proprio riguardo questo. Senti,
1: mi è successo proprio domenica mattina. Truffatore si è inserito in uno scambio di messaggi fra me ed un mio amico collega. Questo truffatore, chiaramente fingendosi il mio amico, mi ha chiesto per messaggio scritto un bonifico istantaneo di 950 euro, promettendomi che me lo avrebbe restituito l'indomani al lavoro. Io gli ho risposto, pensando che fosse il mio amico, che non ho l'app per i bonifici, e il truffatore non ha replicato. Il giorno dopo, parlando con il mio collega, questi cadeva delle nuvole dicendomi che non mi aveva chiesto nulla. È tutto qui. Quindi quando qualcuno vi chiede dei soldi per messaggio, chiamatelo direttamente e assicuratevi che questa persona, amico, parente, conoscente, effettivamente vi abbia chiesto i soldi.
0: Bravo, bravo Leo, bel consiglio che abbiamo voluto dare a tutti quanti. Quindi mi raccomando, fate attenzione, perché sono bravissimi effettivamente a rubare l'account, a spacciarsi per degli amici, quando poi in realtà loro non ne sanno assolutamente nulla. Ce ne sono altri, li ascolteremo tra poco. Intanto Olivia Dean.

0: to Fall in Love, Olivia Dean. Ci sono ancora le vostre testimonianze al 347-7272-274. Sentiamo un po' che cosa ha da dirci Pierpaolo.
1: Buongiorno Ilia, ormai
0: buongiorno.
1: La ordine del giorno. Diciamo che secondo me non esiste qualcuno che non ha avuto nessuna telefonata o nessun messaggio.
0: Vero,
1: proprio
0: vero.
1: Li mandano a
0: gente. A go-go, certo.
1: E voglia, mi è capitato, dice, mi è capitato un messaggio nel quale mi diceva: è stato autorizzato il prelievo di 10.000 euro dal tuo conto corrente, per negarlo clicca qui, e dire nemmeno la mia banca, cioè era una cosa cioè se le studiano tutte fanno proprio schifo, fanno proprio schifo.
0: Hai ragione, perché purtroppo poi a caderci sono soprattutto le persone fragili, quindi soprattutto gli anziani. Ecco perché stiamo invitando tutti quanti voi a, come al solito, dare la dritta giusta ai vostri genitori, ai nonni, di non rispondere, di non aprire, di chiamare sempre qualcuno di voi prima di fare qualcosa.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 13 settembre, la magia di Ennio Morricone, celebrata con un emozionante concerto tra musica, cinema e grandi suggestioni.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.

Mamma mia, Cardigans, con a Love Fool. Allora, c'è una bella notizia che vale veramente la pena di raccontare e che arriva da Brindisi. Quindi in questo caso parliamo proprio della festa del santo patrono, Teodoro, San Teodoro. E quindi che cosa ha deciso di fare praticamente la città? Ha deciso di regalare un pezzetto di festa anche a chi purtroppo qualche volta rischia magari di viverla, come dire, un po' più ai mari. No? Quindi alle persone decisamente più fragili. E quindi domenica mattina nel Luna Park di Piazzale Spalato sono stati messi a disposizione 2000 biglietti gratuiti per i bambini e i ragazzi delle associazioni brindisine che lavorano ogni giorno nel campo della fragilità dei minori. Hanno deciso, insomma, di rendere una giornata speciale anche per chi chiaramente tutto questo non se lo può permettere. E quindi la cosa bella è stata praticamente che sono arrivati in tantissimi, addirittura prima dell'orario previsto, e che si sono veramente divertiti un mondo. Voi direte, vabbè, può sembrare una piccola cosa, no? Che ne so, un giro sull'autoscontro, sulla giostra, una risata con gli amici, ma qui parliamo veramente di inclusione. Quindi sentirsi incluso non è mai una piccola cosa. Quando qualcuno ci chiede, ma Ilia, si parla spesso di inclusione, lo facciamo? Certo che lo facciamo. Anche questo è un modo come un altro, insomma, per includere tutti, no? Un significato decisamente bello, perché una festa patronale non è soltanto una città che accende le sue luminarie, ma una comunità che prova ad accendere il sorriso di tutti, dei bambini in questo caso.

Una bravura mostruosa, Oasis, che abbiamo ritrovato con Little by Little. Intanto invece vi riporto nuovamente ai nostri giorni e lo faccio con una bella novità, perché torna Ernia con Dedica, il suo nuovo singolo che tra l'altro è uscito proprio alcuni giorni fa, il 4 di settembre, ed è una canzone d'amore, solo che la destinataria in questo caso non è una donna, ma la sua città, Milano, la città dove tra l'altro Ernia è cresciuto, e proprio in questa canzone lui racconta la propria vita, no? O la vita comunque di chi va a Milano, fatta di opportunità, di ambizioni, di ricordi, ma sicuramente anche di contraddizioni, di momenti difficili. C'è da dire che questa canzone è il primo brano scritto da Ernia insieme a Charlie Charles nel 2023, poi è rimasto, come dire, chiuso in un cassetto, aspettava il momento giusto per uscire ed eccolo qui, lo ascoltiamo insieme. Ernia, novità su Radio Selene. Che nome

0: Radio Selene.
1: E io sono qui per dirvi che il nostro appuntamento è finito, ma la musica continua e tra poco sarete con Rebecca Epifani. Grazie a tutti quanti voi per essere stati in mia compagnia, Silvio Tempesta per la parte tecnica, baci da Ilia.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
2: E che colonna sonora la nostra musica. Buongiorno, buon mercoledì 9 settembre a tutti voi che siete in nostra compagnia, pronti per affrontare questa, ecco, parte della settimana a metà, cioè non è l'inizio, non è la fine, non sappiamo nemmeno noi come ci sentiamo, un pizzico stanchi forse, però con la voglia di affrontare questa giornata e con la musica è sempre tutto più bello. E allora fatemi salutare chi lavora da un pezzo, chi si è svegliato da poco, chi sta andando a fare la spesa, chi cerca parcheggio e non lo trova. Mantenete la calma, possiamo farcela insieme, possiamo farcela insieme, perché io non sono da sola, sono con tutti voi, assorbo le vostre energie, ma poi sono in compagnia di Silvio Tempesta dall'altra parte negli studi di Corato, mentre io sono pronta a condurre la mia diretta dagli studi di Bari. Saremo insieme per 3 ore come d'abitudine in questa settimana dalle 10 alle 13. La musica è pronta, io sono pronta a partire. Vi ricordo che la puntata di oggi è in collaborazione con Silvestris Infissi, oltre ogni stile.
0: Questa è

0: Smith nel nostro appuntamento. Apri lei con la nostra mattinata fatta da 3 ore di musica e notizie. A proposito di notizie, diamo la linea alla redazione giornalistica.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: A Moncalieri, alle porte di Torino, la notte scorsa è stata trovata morta nel suo appartamento una 79enne, Rossella Bocchiardi. Nell'abitazione è stato trovato un biglietto attribuito al fratello della vittima, nel quale l'uomo avrebbe scritto di averla uccisa e di volersi togliere la vita. I carabinieri lo stanno cercando.
2: 7 persone sono state arrestate in quanto ritenuti i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra del Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, ucciso nel parco degli acquedotti a Roma il 7 agosto. Agosto del 2019. Indiziato come mandante apicale, Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan che secondo gli inquirenti avrebbe fornito l'assenso preventivo determinante per l'uccisione di Piscitelli. L'azione punitiva sarebbe servita, secondo quanto emerso dalle indagini, a riaffermare il potere del clan su un proprio affiliato.
3: Un paziente di 69 anni affetto da patologie riconducibili ad una condizione di insufficienza renale cronica era ricoverato a Manduria e necessitava di un TAC con mezzo di contrasto per la valutazione delle sue condizioni. L'accertamento però non è stato eseguito durante la notte all'ospedale Giannuzzi perché non dispone attualmente di una guardia radiologica in presenza nelle ore notturne. Secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, il paziente è morto nelle prime ore del 2 settembre all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dopo esservi stato trasferito d'urgenza.
2: Dopo il grande caldo di questi mesi, il maltempo torna a colpire l'Italia. A causa di un intenso temporale nella giornata di ieri, la circolazione ferroviaria è sospesa sulla linea del Brennero tra Colle Isarco e Fleres ai piedi del valico italo-austriaco. Vista la situazione, i treni intercity, anche quelli regionali, potranno subire una serie di ritardi, oltre che limitazioni di percorso. Per ovviare all'inconveniente è stato istituito un servizio di bus sostitutivi. In queste ore è previsto un sopralluogo dei tecnici per valutare come affrontare il disagio.
3: E ora gli esteri. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi americani che ieri avevano colpito 5 petroliere iraniane nel Golfo. I Pasdaran hanno inoltre dichiarato di aver bombardato una base militare statunitense in Giordania.
2: Siamo allo sport con il basket femminile. Questa sera alle 20.45 alla Berlin Arena si disputerà il match dei mondiali tra Italia e Australia. Chi vince va ai quarti contro la Spagna, chi perde invece fuori. Le azzurre di coach Andrea Capobianco sfidano una delle istituzioni cestistiche degli ultimi decenni, le australiane, che hanno in Sandy Brondello la guida tecnica.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
1: Radio Selene.
6: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
7: Cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
9: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, pasta di semola garofalo da 500 grammi in vari formati.

0: a soli 68 centesimi.
1: Famila, tutto un altro sottocosto.
2: Questa è Radio Selene.
3: Ancora buongiorno e buon mercoledì mattina a tutti voi che siete in nostra compagnia. Tra poco ascolteremo Serena Brancale con Delia e Levante, Al mio paese. E nel nostro paese è arrivato Jovanotti che si è esibito proprio ieri sera. Lo ascoltiamo anche in radio, ora, cioè tra poco, Jovanotti.

spiegato perché dicevo arriva ora ma tra poco Jovanotti, ora era il titolo del brano. Jovanotti lo abbiamo ascoltato adesso, proprio poco fa abbiamo ascoltato anche Serena Brancale e i due artisti si sono esibiti ieri sera insieme sul palco. Che grandi ragazzi, una stima fortissima per entrambi. Ovviamente si è svolto ieri sera, ne abbiamo parlato, il Jova Summer Party in recupero della data di Barletta. Jovanotti è arrivato a Bari, insieme a lui 35.000 persone che hanno ballato e cantato con Jovanotti nella Dastena di Marisabella a Bari per questa tappa attesissima che è partita sin dal primo pomeriggio con tanti ospiti e poi dal tramonto in poi invece si è ballato e si è cantato con Jovanotti, che ha fatto impazzire il pubblico con tutti i suoi più grandi successi. Ma sono state tante le sorprese, per esempio già nel pomeriggio erano stati annunciati degli ospiti a sorpresa, Merck & Cremont, tra i tanti anche Senza Cree, che è un artista brindisino che ha partecipato ad Amici, e poi è arrivata lei, Serena Brancale, che ormai è l'artista del momento, devo dire anche molto generosa, si presta a duettare con tutti, collaborazioni in radio, poi ospitate anche durante i concerti, lo aveva già fatto con Tiziano Ferro e con Jovanotti, ovviamente ha cantato alcuni dei suoi più grandi successi, tra cui Anima e Core, anzi Anima e Core. E c'è da dire che Jovanotti poi è andato in un freestyle in cui ha definito Serena stella del jazz e regina del soul. C'è da dire, c'è veramente una grande stima reciproca, lo si vedeva sul palco. Lui poi ha detto con sollievo: ce l'abbiamo fatta a suonare in Puglia, è stato fantastico. E per accoglierlo nel migliore dei modi bisogna dire che è stato accolto anche dal sindaco, che gli ha fatto una sorpresa, gli ha consegnato un'ampolla con la sacra manna di San Nicola e altri gadget in ricordo della città di Bari. E c'è anche da dire che nel pubblico c'era un cartellone, una ragazza che diceva, c'era scritto su questo cartellone verde: da Strascenat e Chim de Rap a Serenata rap. È un attimo, io adoro il pubblico perché poi si ingegnano con delle cose curiosissime. Ma qualcuno di voi c'era? Fatemi sapere se c'eravate e se vi siete divertiti.

Summer Party che io ho visto da casa, ragazzi. Sono affranta per questa cosa. Spero che tornerà l'anno prossimo. Non so cosa fare, cosa dire, mi devo organizzare meglio. Intanto leggo tantissimi.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 13 settembre, la magia di Ennio Morricone, celebrata con un emozionante concerto tra musica, cinema e grandi suggestioni.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: persona.
1: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
0: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
1: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene, questo programma è offerto da
2: Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.

nostro appuntamento di oggi, in cui stiamo commentando quello che è accaduto ieri sera a Bari, quindi in tanti che venivano da ogni parte della Puglia e non solo, per assistere al Giova Summer Party, che sappiamo stava per saltare in quanto era stato ideato originariamente a Barletta, poi poco prima della data è stato cancellato perché pare sia stato trovato insomma delle tracce di amianto. E quindi Jovanotti aveva pubblicato un video in cui accettava pacatamente quello che era stato deciso, quindi annullare la tappa, ma sul palco ieri sera si è tolto più di un sassolino, e quindi in effetti su un brano che Quanto è bello lo primo amore ha intonato diversi stornelli con qualche frecciatina che poi ha suscitato l'ilarità del pubblico. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene, ha citato un po' la politica regionale, un po' il dubbio sulla presenza reale di questo amianto, però alla fine poi ha detto finalmente sono arrivato a Bari e quindi se l'è goduta in questa maniera qui. Bene bene, noi speriamo che lui abbia voglia di ritornare in Puglia. Accolgo ancora qualche vostro feedback. Intanto Giorgia, l'unica.

0: Radio Selene.
1: Buon mercoledì a tutti gli amici che hanno appena acceso la radio. Questa è Radio Selene, vi accompagna ovunque voi andiate, che siate in auto o che abbiate voglia di passeggiare. Vi ricordo che potete scaricare la nostra applicazione ed insieme ascoltare la nostra musica. Arriva Charlotte Carden.

Travestiti in questo nostro 2026 di brani, ne sono arrivati tanti, li stiamo ascoltando, li abbiamo apprezzati, ma ci piace anche recuperare delle perle dal passato. 1983 arrivava questo brano di Jim Capaldi che parla dell'amore in maniera cinica ma anche speranzosa. That's love.

possono convivere malinconia e speranza allo stesso tempo su un tema universale come l'amore? Sì, sì, in questo brano è accaduto. That's Love, ripescato dal 1983, Jim Capaldi, ascoltato su Radio Selene. E buongiorno a tutti, sono le 11 in punto.

0: Buckingham, Mick Fleetwood nel nostro appuntamento Secrets, questo è il brano che abbiamo appena ascoltato. Ed ora ascoltiamo gli aggiornamenti di Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: La nuova fiammata di guerra nello stretto di Hormuz porta a una nuova fiammata dei prezzi, soprattutto quello del petrolio. Il Brent torna a superare per la prima volta dopo la fine di luglio i $100 al barile. Il rischio è appunto che ne avremo una recrudescenza anche nei nostri pieni di benzina, ma non è questo ovviamente l'aspetto più importante, anche se conta e come per la vita di tutti noi, perché quel prezzo porta come moltiplicatore anche l'aumento di tutti i prezzi delle merci che vengono trasportate. Ma la sostanza è quella che la guerra di Hormuz, la guerra tra Stati Uniti e Iran, continua sotto traccia ad andare avanti e appunto si presenta poi, ritorna alla superficie, sempre nello stretto di Hormuz, sotto forma di bombardamenti, di petroliere prese di mira e raggiunto oppure no, a seconda delle versioni, di ritorsioni come quella iraniana che vanno verso la base americana.

0: quella guerra in zone inespugnabili o non raggiungibili comunque da osservatori indipendenti. Però quello che è certo è che continua quella guerra e insiste in una situazione che quella del Medio Oriente già ha, con il colpo di scena duplice di ieri, portato a nuove tensioni, le accuse a Netanyahu che avrebbe saputo prima dagli Emirati Arabi dell'attacco di Hamas del 7 ottobre. E poi, come si sa, il nuovo embargo disposto da parte di Gran Bretagna, Francia, Canada, Spagna, Portogallo e altri paesi contro le merci prodotte dai coloni in Cisgiordania, i coloni israeliani in Cisgiordania. Una situazione quindi intricatissima e anche pericolosissima e anche grave. Ma in tutto questo c'è qualcuno che sta tentando di tessere il filo di una trattativa, di portare, è il caso di dire, in porto un accordo? No, non c'è nessuno.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
2: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10:30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayane incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale.
4: Ti odio e ti amo.
3: Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, tre birre Cnusa da 33 cl a solo 1,89 euro.
6: Famila, tutto un altro sottocosto.
7: Cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
9: Questa è Radio Selene.
10: Ancora benvenuti nel nostro appuntamento di questo mercoledì. Tra poco parliamo di quei cambiamenti che ci vedono protagonisti. Da quando frequentavamo i banchi di scuola ad oggi, siamo rimasti le stesse persone o abbiamo completamente cambiato carattere? Ne parliamo tra poco. Prima Saif, parlare d'amore.

Roxette nel nostro appuntamento di questo mercoledì. Buongiorno a tutti coloro che sono appena arrivati su Radio Selene. Bene, parliamo degli anni del liceo, anzi estendo un po' in generale ad ogni tipologia di scuola. Gli anni delle superiori sono stati anni determinanti per la nostra crescita, perché siamo in quella fase di follia totale, cioè l'adolescenza, in cui ci sentiamo grandi, ci sentiamo adulti, però in fondo non lo siamo, però siamo carichi di speranze, aspettative, stringiamo amicizie con tutti, vogliamo conoscere gente nuova. Insomma, sono degli anni importanti in cui si forgia il nostro carattere, però poi anni ed anni dopo, no? 10 anni dopo, 20 anni dopo, 30 anni dopo, siamo ancora quelle persone lì, abbiamo ancora quel carattere, pensiamo ancora alle stesse cose, abbiamo mantenuto fede a quegli obiettivi che tanto volevamo raggiungere o siamo cambiati? In questi giorni in cui si parla tanto di scuola, il ricordo ai nostri anni scolastici, insomma, ogni tanto viene a bussare alla nostra porta. E allora vi volevo chiedere proprio questo: ci pensate mai ai ragazzi o alle ragazze che eravate quando frequentavate la scuola e le scuole superiori in particolar modo? Vi sentite un po' la stessa persona, oppure se doveste rifare quella famosa rimpatriata, quella cena di classe, vi sentireste profondamente cambiati anche nel modo di essere, nel modo di apparire e rapportarvi con i vostri ex compagni di classe? Sono proprio curiosa di saperlo, perché c'è chi mantiene fede a quella persona lì e c'è chi è cambiato completamente, quindi voglio saperlo da voi. 347 72 72 274, questo è il nostro numero WhatsApp, e qui ci potete raccontare se siete ancora quella persona lì e se siete cambiati, in cosa siete cambiati. Me lo potete dire anche con una nota vocale. Intanto per noi arriva Gianna Nannini, Meraviglioso errore. Ciao.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare.
1: Meraviglioso errore, Gianna Nannini. E di meravigliosi errori dai tempi delle scuole superiori ad oggi probabilmente ne abbiamo fatti tanti. Errori che magari hanno definito anche il nostro carattere, ci hanno portato alla maturità attuale. E allora quello che vi sto chiedendo oggi è: avete ancora qualcosa di quel ragazzo, di quella ragazza che eravate quando frequentavate le scuole superiori? Come pensate a quel ragazzo? Con nostalgia, malinconia, perché magari siete diventati più cinici, la vita vi ha indurito? Oppure vi sentite migliorati? Siete cambiati? Sì, in che cosa? È questo che ci potete raccontare oggi al 347-72-72-274, che è il nostro numero WhatsApp. Chiaramente ce lo potete raccontare anche a voce con una nota vocale, che è un po' un modo anche per sentirvi più vicini e sentirvi nel vero senso della parola.

0: Amici, benvenuti nel nostro appuntamento, un appuntamento in cui ci piace darvi dei consigli per vivere la casa nel migliore dei modi. E allora, Silvestris Infissi Abi sceglie da oltre 30 anni è la cornice perfetta della vostra vita. Realizza soluzioni di stile per ogni ambiente, design essenziale e qualità eccellente. È partner Sciuco, leader nel settore del PVC, il materiale che riduce in maniera significativa i consumi. Produce infissi in PVC, alluminio e alluminio legno, vetrate panoramiche e soluzioni personalizzate in ferro. Se volete ristrutturare i vostri spazi, scegliete Silvestris Infissi. È in via Berlino 3236 a Bisceglie e nello showroom di Molfetta in via De Luca 5. Seguitelo sui social.
1: Questa è Radio Selene.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, per il gel lavastoviglie Excellence tutto in uno a soli 2,99€.
3: Famila, tutto un altro sottocosto.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
7: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
8: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 13 settembre, la magia di Ennio Morricone, celebrata con un emozionante concerto tra musica, cinema e grandi suggestioni.

0: Knockout nel nostro appuntamento di questo mercoledì in diretta su Radio Selenia. Abbiamo degli auguri da fare. Bene, sì, arriva il nostro B-Day.
1: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Eccoli qui i nostri auguri speciali fatti in diretta ad una persona che proprio non se l'aspetta. Quindi innanzitutto vediamo se risponde alla nostra chiamata, che squilli il telefono. Sì, perché queste, lo ricordo, sono delle sorprese organizzate dalle persone che vogliono bene alla festeggiata o al festeggiato, quindi parenti, amici, colleghi che ci chiamano, che prenotano chiamandolo 080 898 1188 in orario d'ufficio, dicono: sai, vorrei fare questa sorpresa, e noi la prendiamo in carico. Intanto squilla, che è un buon segno, è una lei, una festeggiata oggi, che compie un'età, devo dire, interessante, non interessante nel senso della quantità, proprio bella come traguardo, ecco. Niente, squilla, squilla, vediamo se ci risponde. Io dico sempre ai ganci, mi raccomando.
2: Pronto?
0: Pronto, Angela?
2: Con chi parlo?
0: Ciao Angela, io sono Rebecca di Radio Selene e ti chiamo perché so che oggi è il tuo compleanno e questa è una sorpresa per te. Auguri!
2: Grazie!
0: Ti stavo facendo fare tutto il coretto. Tanti auguri Angela, come stai?
2: Tutto bene.
0: Dove sei? Posso chiedertelo?
2: Appena finito di lavorare.
0: Ah, beh, già che hai finito di lavorare mi sembra una buona notizia, essendo oggi il tuo compleanno, no?
2: Sì, sì. Dai, allora, Angela, si può lavorare.
0: Beh, hai fatto il tuo dovere, questo già ti rende onore. Dopodiché, oggi che si fa? Si festeggia? Quanti anni compi?
2: Allora, all'anagrafe sono 30. Ma io me ne sento 20.
0: Brava, te ne senti molti di meno, che poi 30 sono pochi, eh?
2: A me sono tanti.
0: Te ne senti tanti? Sì. Non me lo dire che sono tua coetanea, lo capisco comunque come sentimento. Ma no, siamo giovani, Angela, siamo giovani. Allora, oggi spegnerai delle candeline, ti augurerai qualcosa di bello?
2: Ah, spero che vada sempre per il meglio. Poi i miei obiettivi li raggiungo il prima possibile.
0: Oh, e te lo auguriamo anche noi, ma non solo noi, perché questi auguri sono stati pensati da alcune persone che ti vogliono molto molto bene. Sto parlando di Nino e Mara, che sono i tuoi genitori. Poi gli auguri giungono anche dai tuoi fratelli Francesco e Riccardo, dalla cognata Vanessa e dalla nipotina Giulia, tutti quanti qui riuniti per dirti tanti auguri. Angela, ti vogliamo bene.
2: Grazie mille.
0: E allora io ti auguro che tutti i tuoi desideri si possano realizzare. Sentiti giovane perché lo sei, mi raccomando, e goditi questa giornata. Ti do un abbraccio.
2: Grazie mille ancora.
0: Ah, che bello, che bello. Io dico ad Angela, a tutti coloro che sono in ascolto, che poi questi auguri noi li impacchettiamo, li conserviamo per sempre sul nostro sito, sull'applicazione di Radio Selene, andando alla voce B-Day Podcast, e lì che trovate tutti gli auguri, tutte le sorprese che avete organizzato. Ancora tanti auguri ad Angela e ricordo a tutti coloro che hanno voglia di ascoltare ancora le nostre sorprese che l'appuntamento con il B-Day torna questo pomeriggio alle 17:30.
1: Stai ascoltando

0: assassino, il tuo sorriso, la sua scia, rifammelo e vai via.
1: Emma Marrone, Trattengo il fiato, ecco il brano che abbiamo appena ascoltato. E quello che arriva, arriva come una novità radiofonica perché per la prima volta Laura Pausini ad interpretarlo, ma è una rivisitazione del brano di Raff. Siamo soli nell'immenso

0: Questa è Radio Seleni. Questo programma è offerto da Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.
1: Buon mercoledì, è l'ora del caffè o è troppo tardi per alcuni di voi? Beh, fatemelo sapere, nel frattempo sorseggiamo la nostra musica, mi piace dire così. Arriva Ligabue con Qualcosa per te, poi anche Gio Antile con Eco.

con il nostro appuntamento. A proposito, Diego, vi chiedevo, vi va un caffè? È troppo tardi. Antonio da Bisceglie mi risponde: beh, direi che possiamo passare già all'aperitivo e poi prepariamo il pranzo. Tra l'altro mi manda una foto, vista mare, Antonio, che bel mare, tra l'altro, quello di Bisceglie questa mattina, bello, calmo, limpido. Ci farei un tuffo proprio.

0: E loro erano i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento, qui su Radio Selene. Ed ora diamo la linea alla redazione giornalistica per tutte le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Gli esteri in primo piano, torna la tensione nel Golfo. Teheran prende di mira due navi statunitensi, 8 petroliere. Risposta a un attacco americano contro 5 petroliere iraniane. Attaccate anche 10 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno inoltre dichiarato di aver bombardato una base militare statunitense in Giordania. Intanto il petrolio prosegue la sua corsa e il Brent supera i $100. Il prezzo del gas sale ancora a 78,40 euro, ai massimi da 3 anni.
2: Passiamo al conflitto in Ucraina. In un'intervista con l'analista americano Andrew Napolitano, il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov dichiara che il presidente finlandese Alexander Stubb e la premier italiana Giorgia Meloni chiedono un cessate il fuoco in Ucraina con il solo scopo di far guadagnare tempo a Kiev. Intanto il Tribunale dell'Unione Europea ha respinto un nuovo ricorso presentato dall'oligarca russo Roman Abramovich contro le sanzioni adottate nei suoi confronti dopo l'invasione russa dell'Ucraina del 24 febbraio 2022.
3: Una donna di 79 anni, Rossella Bocchiardi, è stata trovata senza vita nella serata

0: Secondo le prime informazioni, a colpire la vittima sarebbe stato il figlio, forse al culmine di una lite avvenuta nel cuore della notte. Il cadavere è stato rinvenuto all'interno di un'abitazione a Maranno Vicentino, a due passi dal municipio. L'identità della vittima non è stata ancora resa nota. A far scattare l'allarme sarebbe stata l'altra figlia.
1: 7 persone sono state arrestate in quanto presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, ucciso nel parco degli acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019. Indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan, che secondo gli inquirenti avrebbe fornito l'assenso preventivo determinante per l'uccisione di Piscitelli. L'azione punitiva sarebbe servita, stando a quanto emerso dalle indagini, a riaffermare il potere del clan su un proprio affiliato.
0: Voltiamo pagina. Nel programma di oggi la mostra internazionale del cinema di Venezia. Arriva il 4 dei 5 film italiani in gara quest'anno, Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, tratto dall'omonimo romanzo di Antonio Franchini. Ieri l'attore Javier Bardem al Lido per presentare Bunker, il film in cui recita accanto alla moglie Penelope Cruz, ha parlato delle ragioni che spingono milioni di persone a lasciare i propri paesi, citando guerre, povertà e gli effetti sempre più estremi della crisi climatica.
1: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayan incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, linea shampoo El Viv L'Oreal da 300 ml a soli 2,39 euro.
7: Famila, tutto un altro sottocosto.
2: Questa è Radio Selene.
8: Continua così la nostra musica e tra poco, amici, parleremo di scuola, di come siete cambiati, di quanto siete cambiati dagli anni delle superiori. Prima però per noi una canzone estiva, quella di Annalisa.

Biagio Antonacci nel nostro appuntamento di questo mercoledì. E allora stiamo parlando di scuola, la scuola del nostro passato, quando noi eravamo giovanotti, andavamo alle scuole superiori. Che tipo di ragazzo o di ragazza eravamo? Siamo ancora quel tipo di persona lì o siamo cambiati nel tempo? Questo è quello che vi chiedevo. E vediamo un po' quello che ci avete raccontato. C'è chi ci scrive: io sono riuscita a conservare per molto tempo diversi aspetti positivi di quando ero ragazza, i sogni, la voglia di osare, la determinazione, il fatto di non farmi condizionare dall'opinione altrui. Ora, queste qualità sono, come dire, intermittenti, tranne il non farmi condizionare, quello non è mai cambiato. La vita ci mette a dura prova, questo c'è da dirlo, quindi il cambiamento è naturale, se vogliamo. E ancora ci scrivono: sì, io sono rimasto solare, ironico, soprattutto autoironico, non prendevo e non prendo tutto sul serio, ma vivevo e vivo facendo mia una frase di Italo Calvino: con leggerezza, che non significa con superficialità, ma avere la capacità di planare sulle cose dall'alto senza avere macigni sul cuore. Altro bellissimo messaggio. Amici, è vero, si cambia, l'importante è farlo in meglio, comunque in maniera consapevole, e accettare che la nostra versione di noi, quella vecchia, magari ha dovuto adattarsi forse alla vita da adulti. A proposito di scuola, però, vediamo anche come c'è chi rimane fedele a se stesso anche grazie all'offerta formativa che ci fa capire chi o cosa vogliamo essere da grandi. Tra poco facciamo un salto a Barletta e parliamo di una nascente stella del cinema. Prima però Mari Froes, Como Oro.

Como Uoro, Mari Froes, nel nostro appuntamento di oggi parliamo di talenti pugliesi, talenti che vengono fuori già negli anni della scuola, delle scuole superiori, che comunque puntano i ragazzi già ad immaginarsi nel futuro. E questa ragazza ha le idee molto chiare. Parliamo di un talento pugliese che ha varcato i confini internazionali e conquistato gli Stati Uniti. Una brillante studentessa di Barletta che ha proprio trionfato ai prestigiosi New Jersey Film Awards, aggiudicandosi l'ambito premio come Best Female Filmmaker. Grazie al suo primo lavoro alla regia, il cortometraggio Time Within the Grape Cluster. Un grandissimo in bocca al lupo a questa ragazza, a questa studentessa che ha debuttato già con questo successo internazionale. Quello che possiamo augurarle è che sia il primo Chuck di una lunga serie che possa portare la Puglia con orgoglio anche sui maxi schermi internazionali con un vero e proprio film. In bocca al lupo a questa ragazza, è bellissimo leggere storie di questo tipo. Mi preme proprio ricordare comunque a chi sta frequentando la scuola e tra poco inizierà: sognate

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Season the Ready, nel nostro appuntamento di questo mercoledì abbiamo parlato di scuola, ci siamo ricordati i nostri tempi, abbiamo visto come siamo cambiati nel corso degli anni e abbiamo anche scoperto che comunque la scuola può lanciare dei talenti. C'è chi però tra poco la scuola la deve ricominciare, ci sono alcune famiglie pugliesi in particolar modo, ci concentriamo sul nostro territorio, che possono affrontare questo periodo con delle difficoltà economiche importanti ed è per questo che nascono delle iniziative solidali di cui mi fa molto piacere parlare. E quindi nasce un temporary shop a Bari, che però shop non si intende un negozio, perché è un luogo in cui ogni famiglia può entrare, scegliere gratuitamente ciò di cui ha bisogno e, se lo desidera, portare a sua volta per lasciare qualche articolo in buono stato che non utilizza più, articoli appunto ancora nuovi o comunque puliti e pronti per essere donati e utilizzati da altre famiglie. Ovviamente il motto è che quello che non serve a noi può servire a qualcun altro, è un modo per fare squadra, è un modo per fare comunità, appunto per ridurre anche le spese legate alla scuola e permettere ai bambini di tornare in classe con tutto il materiale scolastico, ma anche l'abbigliamento nuovo, consono a stare insieme. Tutto questo accade all'interno della scuola dell'infanzia Manzari Buonvino, in via Manzoni, nel quartiere Libertà di Bari, ed è uno spazio che accoglie tutte le famiglie ogni lunedì, martedì e giovedì mattina dalle ore 8:30 alle ore 12:30. È bello quando si fa squadra, è bello quando lo si fa per il bene comune, soprattutto quello dei bambini.

Apart nel nostro appuntamento di questo mercoledì, ancora qualche minuto per stare insieme qui in diretta su Radio Selene. A tutti coloro che sono appena arrivati, beh, per voi buon vento.

Amici, torniamo a parlare di eccellenze del nostro territorio ed allora vi racconto di Silvestris Infissi a Bisceglie. Da oltre 30 anni Silvestris Infissi è la cornice perfetta della vostra vita. Realizza soluzioni di stile per ogni ambiente, design essenziale e qualità eccellente. È partner Schuco, leader nel settore del PVC, il materiale che riduce in maniera significativa i consumi. Produce infissi in PVC, alluminio e alluminio legno, vetrate panoramiche e soluzioni personalizzate in ferro. Se volete ristrutturare i vostri spazi, scegliete Silvestris Infissi. Silvestris Infissi è in via Berlino 3236 a Bisceglie e nello showroom di Molfetta in via De Luca 5. Seguitelo sui social.

0: Questa è Radio Selenia.
1: Ancora benvenuti su Radio Selenia a tutti coloro che sono appena saliti in auto, perché tra poco inizieranno a lavorare. Vi accompagniamo ovunque voi dobbiate andare, ci siamo sia in radio che in streaming, ve lo ricordo, che grazie alla nostra applicazione. Ripartiamo, Aitana.

cosa fai questa sera? Non è una domanda, ma se avete voglia di rispondermi potete pure farlo. Amici, parliamo di gelosia, la gelosia si mette in mezzo ad una coppia spesso e volentieri, ma accade anche quando due persone si sono lasciate. Accade che c'è un amore che pensavamo di aver dimenticato,

0: Buongiorno da Radio Selene, sono le 13.
1: Radio Selene. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta.
1: Ed è così che siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di oggi. Amici, grazie a tutti per averci seguito e per essere stati in nostra compagnia. Io torno domani a darvi il buongiorno, sempre dalle 10 alle 13. Nel pomeriggio arrivano gli speaker di Radio Selene, sempre con tante curiosità e notizie per voi. A seguire invece il Vivi e Rivivi, che vi porta avanti e indietro nel tempo con la musica, ma subito le notizie dalla Puglia. Grazie a Silvio Tempesta per aver curato tutta la parte tecnica e grazie a Silvestris Infissi per la collaborazione di questa puntata. Silvestris Infissi, infissi oltre ogni stile. A domani, ciao!
2: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
3: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Il polo siderurgico resterà a Taranto anche dopo la decarbonizzazione. Lo ha confermato ieri il governo nell'incontro convocato a Palazzo Chigi con i rappresentanti degli enti locali, dal sindaco di Taranto Bitetti ad Antonio De Caro. Il governatore pugliese ha sollecitato l'esecutivo sul blocco delle procedure di licenziamento, al momento sospese dalle aziende dell'indotto proprio su invito del governo, sulla trasformazione del porto di Taranto in un hub per l'eolico offshore, chiedendo anche incentivi per le aziende che investono nel capoluogo ionico e una legge speciale per la città. Dal sindaco Bitetti la richiesta di porre l'attenzione per la bonifica dall'amianto dell'intera area del siderurgico. Un finanziere di 52 anni è stato brutalmente aggredito con calci, pugni e spintoni da un gruppo di ragazzini nel quartiere Poggiofranco di Bari. Alla base della violenza un rimprovero rivolto dall'uomo al branco, in particolare verso un ragazzino che stava danneggiando auto e moto parcheggiate in strada. Il 52enne ha riportato una prognosi di 50 giorni. Sull'aggressione indaga la polizia, che avrebbe già identificato i presunti autori. Assalto con esplosivo la scorsa notte ai danni del Postamat di via Bradano a Brindisi. Anche questa volta i malviventi avrebbero utilizzato la cosiddetta tecnica della marmotta. La doppia deflagrazione, oltre a provocare ingenti danni alla struttura di Poste Italiane, ha mandato in frantumi la vetrata del seminterrato della parrocchia Cuore Immacolato di Maria, che si trova a pochi metri dallo sportello automatico. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco. Intanto, sciocca Cerin.

0: Lasciata da un cavalcavia sulla 1 dopo averla rapita sotto casa e chiusa nel bagagliaio dell'auto, la bara di colore bianco è stata accolta in un religioso silenzio seguito dai familiari e i parenti stretti. Le strade sono addobbate con drappi e fiocchi rossi. La camera ardente allestita in chiesa è rimasta chiusa ai giornalisti e alle persone in attesa per permettere ai familiari di raccogliersi in un momento privato di preghiera. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Seleni.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Radio Selene.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ammorbidente Vernel concentrato da 48 lavaggi in varie profumazioni a solo 1,99 euro.
4: Famila, tutto un altro sottocosto.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2010.

0: Vivi e rivivi. Un viaggio nella musica. Rivivi il 2023.
1: Per strada passa un motorino, fari accesi sulla luna.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Seleni. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Seleni.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1989.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ace candeggina classica da 5 litri a soli 2,19 euro.
2: Famila, tutto un altro sottocosto.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2014.

Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.

0: torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, elicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 13 settembre, la magia di Ennio Morricone, celebrata con un emozionante concerto tra musica, cinema e grandi suggestioni.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Cosa dice di te la tua casa?
1: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
1: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
2: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayane incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale.
3: Ti odio e ti amo.
2: Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
2: Sì, eccomi qui dall'altra parte del microfono. Benvenuti carissimi amici, siete su Radio Selene. Saremo insieme a voi fino alle 18. Io e Gigi Savoni in regia a farvi compagnia. Oggi che è mercoledì 9 settembre, ci sono tante cose da raccontare. Anche una domanda interessante per voi. Quindi partiamo subito. Intanto ringrazio chi accompagnerà queste puntate insieme a noi per questa settimana. Di Vella, passione mediterranea nel mondo.

0: Radio Seleni. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Seleni.
1: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayane incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, prosciutto cotto Beretta alta qualità, due confezioni da 120 grammi a soli 2,99€.
3: Famila, tutto un altro sottocosto.
4: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
0: Radio Seleni.
5: Eccoci in diretta su Radio Selene. Qualunque sia la vostra giornata, adesso dovete alzare il volume, perché qui noi vibriamo nel modo giusto, con tanta grande musica, ritmo. E sì, anche se siete in macchina, alzate il volume, perché adesso c'è Francesco Gabbani con la sua Summer Funk.

To Me Right, un singolo del 2009 di Melanie Fiona che campiona il famoso brano Time of the Season dei The Zombies del 1968, quando una canzone rinasce e diventa un successo anche dopo anni, in un'epoca completamente diversa. Vabbè, torniamo comunque a Venezia, alla Mostra del Cinema, in cui c'è stato un annuncio che ha acceso subito la mia curiosità e sono sicura che accenderà anche la vostra, perché si parla di Checco Zalone. Eh sì, Checco Zalone e Gennaro Nunziante infatti stanno preparando già un nuovo film. Non ci sono date, non c'è una location, non c'è una trama ben definita, ma c'è un tema bello forte, potente: il classismo intellettuale. Ne ha parlato proprio Nunziante, che lo definisce una delle piaghe del nostro tempo. Ed effettivamente non parliamo solo di differenze economiche o sociali, ma di un classismo culturale che ci divide, allontana, crea dei muri anche invisibili fra persone. E infatti racconta che quando era ragazzo a Bari gli intellettuali parlavano nelle piazze, fuori dalle scuole, in mezzo alla gente, e invece adesso per ascoltarli bisogna andare a teatro e magari anche pagare un biglietto. E allora l'idea è proprio questa: prendere di mira quel meccanismo, raccontarlo alla Checco Zalone Nunziante maniera, che sappiamo quando puntano un tema lo ribaltano, lo smontano, lo rendono talmente pop che è comprensibile e pungente per tutti. Il progetto appunto è ancora in costruzione, però il suo cuore già fa i suoi primi battiti, e quindi vogliono parlare di un paese che dal nord al sud vive delle differenze, appunto, non solo economiche, ma anche culturali, sociali, quotidiane. E quindi se c'è qualcuno, secondo me, che può trasformare tutto questo in un film che fa ridere, discutere, ma anche soprattutto far pensare, sì, sono proprio loro due. Quindi attendiamo con tanta curiosità.

Bruno Mars con On My Soul. Che bello, è sempre un piacere ascoltare Bruno Mars. E attendiamo un nuovo album, dai, anche se è uscito da poco. Ci piacerebbe ascoltare nuova musica di Bruno Mars, sempre. Comunque, in questi giorni eventi ovunque. Abbiamo la mostra del cinema di Venezia, però ci avviciniamo in Puglia, veniamo proprio qui. E anche qui, a Foce Varano, sul Gargano, c'è stato un evento storico. Sì, un evento perché hanno inaugurato una fontana. E voi direste, vabbè, ma cosa c'è di storico? Hanno aspettato 50 anni per questa fontana. Eh sì, perché forse noi in città lo diamo per scontato, ma lì è la prima volta che da quel rubinetto di quella fontana scorre acqua potabile della rete pubblica. Una frazione del Gargano che aspettava appunto questo momento da mezzo secolo, e finalmente questa rete servirà almeno 1000 utenze, un lavoro che tra l'altro è rimasto fermo per oltre 6000 giorni e poi riattivato. E il sindaco infatti parla di riscatto, dignità, giustizia sociale, perché l'acqua qui non è soltanto un servizio, ma è proprio un simbolo. E ieri, a quanto pare, a Foce Varano questo simbolo ha iniziato finalmente a scorrere, adesso anche con l'acqua potabile. Che cosa bella!

0: che sto parlando, per questo non sono io.
1: Buon pomeriggio amici di Radio Selene, a voi piacciono le novità? Quelle buone buone? Allora dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti Ottimini di Vella, senza zuccheri aggiunti, cioccolato e avena, fonte di fibre con la leggerezza dell'avena e con il gusto del cioccolato. Sono perfetti a colazione e in ogni pausa. Fate un pieno di buon umore e vitalità con gli Ottimini di Vella senza zuccheri aggiunti, nella nuova versione con cioccolato e avena che si aggiungono alle altre versioni della linea Ottimini senza zuccheri aggiunti, integrali e sette cereali. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Questa è Radio Selene. Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, detersivi Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a soli 3,99€.
3: Famila, tutto un altro sottocosto.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 13 settembre, la magia di Ennio Morricone, celebrata con un emozionante concerto tra musica, cinema e grandi suggestioni.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Chi è Radio Selene?
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
8: E auguri!
7: Grazie Luca!
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Tantissimi auguri a te, super zia, sempre amorevole e presente, punto di riferimento per tutti noi. Ti vogliamo bene.
7: Amori miei!
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Ciao, buona giornata.
6: V-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Strascichi dell'estate anche qui su Radio Selene con i Beach Boys e la loro Surfing USA. Pensare che effettivamente abbiamo lasciato l'estate alle spalle, anche perché ho visto al nord ci sono state piogge, temporali, quasi quasi forse arriveranno anche da noi, chissà. Però siamo quasi a metà settembre ormai e piano piano ci stavo pensando proprio adesso, pensando a Checco Zalone e Gennaro Nunziante che hanno annunciato il tema del loro nuovo film, si torna al cinema. Il cinema è più un luogo invernale. D'estate io non ho mai visto nessuno, anzi sono stata una delle pochissime persone a frequentarlo, anche se devo dire la verità, quest'anno è stato un delirio tra Odissea, Spider-Man e poi il piacere anche di letteralmente buttarsi, lasciarsi andare in un posto climatizzato, che veramente quest'estate è stato per noi un paradiso. Forse è stato fatto apposta, chissà, però non so voi, ma per me è stata davvero la prima volta in cui sono stata così tanto spesso in sala in una stagione estiva. Chissà, attendiamo ora le nuove uscite di quest'anno accademico, diciamo che parte da adesso, da settembre, chissà che cosa verrà fuori. Però adesso noi torniamo a far vibrare tutto con la musica, adesso con Amore, Amore, Amore, Cattivi Pensieri. Ah.

E ve lo dice anche Pino Daniele su Radio Selene con Gente Distratta: non distraetevi, anzi, adesso concentratevi sulla novità che sto per annunciarvi di Olivia Dean, che per me è la nuova stella del Britpop, perché in meno di un anno ha conquistato il Brit Award come Rising Star e ha portato il suo album The Art of Loving letteralmente ovunque. E da lì arriva un estratto che adesso ascoltiamo molto volentieri. Questa è Olivia Dean con la sua Baby Steps.

0: Saturday, Saturday, Sunday, what?
1: Radio Selene. Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Bentornati o benvenuti amici, siete su Radio Selene, siamo insieme questo mercoledì 9 settembre, 9-9, stavo vedendo questi doppi numeri, continuiamo con la nostra musica, adesso Gianna Nannini, Meraviglioso Errore, poi Lucen con Lie to Yourself.

to yourself. Eccoci qui di nuovo in diretta su Radio Selene. Il momento di ascoltare un classico. Oggi un classico della musica italiana, i Mattia Basaro con Ti sento, che può essere letto come una dichiarazione d'amore, ma anche come il rapporto ossessivo che si ha con la musica quando l'ispirazione diventa davvero una presenza costante. Qui con la voce inconfondibile di Antonella Ruggero, il pezzo è esploso in tutta Europa, prima in Italia, poi nei Paesi Bassi, in Germania, poi con versioni multilingua in inglese e in spagnolo, insomma è letteralmente diventato un successo. L'ultimo remix, pensate, è proprio recente, è stato fatto 3 anni fa da niente po' di meno che Bob Sinclair. Però noi adesso su Radio Selene ci ascoltiamo la versione originale del 1985 in Mattia.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Radio Selene.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, filetti di merluzzo Findus da 360 grammi a soli 4,59 euro.
3: Famila, tutto un altro sottocosto.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
6: Questa è Radio Selene.
7: Continua il nostro pomeriggio insieme, benvenuti su Radio Selene, cari ascoltatori. Come sta andando questo vostro mercoledì? Io posso dire sta andando davvero alla grande, anche perché abbiamo in compagnia una bella canzone adesso. Buona domenica, questo è Saif.

davvero rimasta male perché ero convinta che fossero i Supertramp con Breakfast in America e invece no, dal 2007 sono i Gym Class Heroes con Cupid's Chuckhold, la stretta di Cupido. Buon pomeriggio cari ascoltatori, oggi mercoledì pomeriggio 9 settembre, come sta andando, che state facendo di bello? Allora, io vi parlo un attimo del Policlinico di Bari, che è un'istituzione, lo sappiamo tutti, ma qualche giorno fa è successo qualcosa di davvero enorme, perché una ragazza di 18 anni a quanto pare ha recuperato l'udito grazie ad un intervento che qui nel sud Italia non era mai stato eseguito, e quindi ci sono state le equip di neurochirurgia e otorinolaringoiatria che hanno impiantato questo dispositivo uditivo al tronco encefalico. Che serve? Serve quando il nostro nervo acustico non può più trasmettere i suoni al nostro cervello. E questa operazione è stata molto lunga, un'operazione di 8 ore che ha visto la rimozione di un tumore benigno e appunto anche il posizionamento di questo impianto. Tra l'altro una procedura rarissima che richiede neurochirurghi, otorinolaringoiatri, audiologi, tutti insieme passo dopo passo. E la cosa più bella è che alla prima attivazione questa ragazza ha sentito di nuovo dei suoni. E il suo percorso adesso è soltanto in salita, ovviamente piano piano inizia una riabilitazione, però il risultato è storico, perché Bari dimostra che anche le patologie più complesse possono trovare risposta qui al sud, quando ovviamente le competenze si uniscono tutte insieme, come questa grandissima equip che ha salvato l'udito di questa ragazza, e ovviamente possiamo trovare una bella risposta anche qui in Puglia. È ufficiale, proprio perché c'è stato già questo bel risultato.

Eccoci qui con Peggy Goo e Ira Star Woman, questo remix, questa bella canzone ritmata di quest'estate. Allora, bentornati su Radio Selene, eccoci qui. Io intanto volevo dirvi che la nostra musica non dovete per forza ascoltarla soltanto in FM, perché noi siamo un po' ovunque. Sì, potete ascoltarci per esempio sul nostro sito radioselene.it, oppure potete scaricare l'app ufficiale Radio Selene su App Store e Play Store. Quindi mentre voi trovate la vostra dimensione, io vi dico che adesso ci ascoltiamo Gali. Questa è Mille Pare, Bad Times.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digitastore del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 13 settembre, la magia di Ennio Morricone, celebrata con un emozionante concerto tra musica, cinema e grandi suggestioni.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
8: Auguri per il tuo compleanno, Aurora, e soprattutto benvenuta su Radio Selene.
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: E c'è un messaggio bellissimo. Dice: in questo giorno d'inverno sei sbocciata come una rosa nel deserto per poi fiorire nella mia vita.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Sono senza parole.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Gerard con Believe, siete su Radio Selene, buon pomeriggio, le 16:31. Allora, dal South Italy Festival c'è un bel orgoglio pugliese, precisamente barlettano, che arriva adesso negli Stati Uniti. E sì, la giovane regista Damiana Lanotte ha vinto ai New Jersey Film Awards il Best Female Filmmaker con il suo primo cortometraggio intitolato Time Within the Grape Cluster, traduzione Il Tempo Dentro un Grappolo d'Uva, che a quanto pare lei è riuscita a rendere visivamente in questo cortometraggio, perché la protagonista assaggia un sorso di vino pugliese e quell'aroma la trascina in un viaggio sensoriale fatto di ricordi, territorio, tradizione, diventando veramente un filo che unisce passato e presente e mostrando appunto il tempo che è racchiuso in un grappolo d'uva. Che forte questo debutto, che diventa subito anche un successo internazionale, possiamo dirlo, firmato anche dal produttore barlettano Giuseppe Arcieri. Vedete il talento, la visione, la Puglia che cresce e che conquista, a questo punto possiamo dirlo, anche oltreoceano. E che bello, non potremmo che essere più orgogliosi di così.

Dal 1991 abbiamo il trio De La Soul con una roller skating jam named Saturdays. Eccoci qui, adesso è il momento di una novità ispirata al pittore spagnolo Goya. Infatti questo brano unisce rap, la sua arte, ma anche il mercato musicale, che spreme gli artisti come limoni e poi li getta via appena non sono più produttivi. Ma c'è anche della cronaca nera, tutto questo per denunciare una società ossessionata dai riflettori. Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, questa novità si chiama Goya. Cosa so?

0: Questa è Radio Selenium.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Selene, fra poco una domanda per voi, secondo me interessante e anche un po' divisiva. Trovate già il nostro stato WhatsApp, bello pronto con la domanda, al 347 7272274, se volete rispondetemi già.

Jamie Katz High su Radio Selene dal 2005, eccoci qui, buon pomeriggio, è il momento di un classico, il momento di volare davvero con Domenico Modugno e la sua Nel blu dipinto di blu, nata da un incubo e anche da un cielo romano l'indomani mattina di un blu intensissimo, ma anche dai quadri di Chagall che ispirarono Franco Migliacci di quest'uomo blu che fluttuava nel cielo. E questa canzone è diventata l'inno italiano più famoso al mondo, un volo di libertà, un'esplosione di immaginazione e quel volare, oh oh, che da più di 60 anni fa cantare intere generazioni. E quindi lasciamoci portare su da Domenico Modugno. Dal 1958 su Radio Selene, questo suo classico, Nel blu dipinto di blu.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
4: Martedì 22 settembre alle 18 Malika Ayan incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, pasta di semola garofalo da 500 grammi in vari formati a soli 68 centesimi.
6: Famila, tutto un altro sottocosto.
7: Questa è Radio Selene.
8: La nostra terza ora insieme è partita letteralmente da 5 minuti. Eccoci qui, ciao a tutti, io sono Gaia, c'è Gigi Savoni in regia, ben trovati. Continuiamo a stare insieme fino alle 18, adesso con tanta bella musica. Tyler Water e dopo 50 Cent con Baby By Me.

Selene, 50 Cent qui con noi su Radio Selene, bentornati. Allora amici, mi è venuta questa domanda in mente, sì, perché effettivamente stavo preparando il pranzo e preparavo uno dei cavalli di battaglia di mia nonna, la San Giovannella, San Giovannido come la chiama lei, che è una ricetta che io amo, che poi in realtà il mio salva tutto, salva pranzo, salva cena, salva colazione. Vorrei mangiare la pasta anche a colazione, se non fosse che il mio metabolismo non me lo permette. Monello, il mio metabolismo che assume anche l'aria che respiro. Comunque, torniamo a questa ricetta di mia nonna. Il punto è proprio questo, perché una ricetta, quando è di famiglia, quando viene fatta dalla nonna, dalla mamma, dalla zia, profuma di casa, di ricordi, quindi la associamo a quello, ok? Però la San Giovannella, come la fa mia nonna, io ve lo dico subito, si fa con sugo, olive, capperi e tonno, e ovviamente poi vabbè si aggiunge l'olio, il sale, un po' di cipolla. Però io già sento mormorare le vostre menti, già mi state giudicando, perché oggi ho scoperto che la San Giovannella originale non è così, anzi non ha il tonno innanzitutto, che per me è il re assoluto di questa ricetta. Ci sono le alici, al posto della cipolla c'è l'aglio e poi c'è il pecorino, che perdonatemi ma io lo lascio a voi proprio a valanghe, ve lo regalo quanto ne volete. E quindi vi chiedo, ma voi quando cucinate seguite la ricetta originale oppure andate di ricetta di vostra nonna che magari può essere diversa? Messaggi e note vocali al 347 7272274, perché voglio capire, sono soltanto io oppure ci siete anche voi?

0: Fuori tempo.
1: Marco Mengoni su Radio Selene con tutti i miei ricordi, bentornati. Allora, i ricordi effettivamente ci azzeccano con la domanda di oggi, perché ricordi si possono rifare anche a delle ricette. Quindi voi quando cucinate seguite la ricetta originale oppure andate dritti sulla versione di vostra nonna, che magari è diversa, magari non cambiereste mai per nulla al mondo? E leggo Mirko di Noicattaro che fa l'assassina quasi all'originale, ma a casa sua sì, è bella bruciacchiata ma senza peperoncino. Ci sta. Anche per me il comune denominatore della assassina è il carbone in quel piatto. E poi c'è Loredana di Bari che ha due nonne, una barese e una napoletana, quindi due parmigiane differenti in una casa e nell'altra. Ha sempre preferito quella barese con mortadella e melanzane fritte nell'uovo. Invece credo che la napoletana sia la ricetta originale, si fa credo soltanto con il parmigiano, però dice: ironia della sorte, ho sposato un barese e continuo a farla così. Vedi, questa è anche fortuna. Vincenzo da Capurso invece fa un po' e un po', mischia le ricette, insomma ha sentimento. E poi c'è anche Domenico da Molfetta che non cucina, però da buona forchetta dà i voti, giusto, giusto, però dice sempre negativi, certo, altrimenti si montano la testa. E voi invece, ricetta originale o ricetta di famiglia? 347 7272274, aspetto i vostri messaggi per capire come cucinate voi.

Gianluca Carboni su Radio Selene, il più fragile. Oggi parliamo di ricette. Voi seguite le ricette originali o quelle della nonna? 347-7272-274. Intanto vedo le foto delle vostre pietanze di oggi e quindi ve lo faccio proprio dire da Noemi con questa canzone. Voi cosa fate questa sera?

0: darti mai più.
1: Buon pomeriggio, siete su Radio Selene e voglio chiedervi, a voi piacciono le novità, quelle buone buone? Allora dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti Ottimini di Vella, senza zuccheri aggiunti, cioccolato e avena. Fonte di fibre con la leggerezza dell'avena e con il gusto del cioccolato. Sono perfetti a colazione e in ogni pausa. Fate un pieno di buon umore e vitalità con gli Ottimini di Vella senza zuccheri aggiunti, nella nuova versione con cioccolato e avena che si aggiungono le altre versioni della linea Ottimini senza zuccheri aggiunti, integrali e i 7 cereali. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Questa è Radio Selene.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

rubarci la scena, ma questa canzone del 1998, Do Up That Thing, proprio mi ha fatto rinascere in questa vibe più americana, più che pugliese. Comunque, eccoci qui su Radio Selene, bando alle ciance, sono le 17.34 di questo mercoledì 9 settembre e oggi parliamo di ricette. Voi, quando cucinate, seguite le ricette originali delle pietanze oppure seguite quelle della nonna, che magari possono essere diverse, perché no? E c'è Mariangela da Ostuni che non segue la nonna, ok? Perché, anzi, mi scrive: non vi preoccupate perché apprezza lo stesso la mia cucina, e dice: la tiella, patate, riso e cozze, io la faccio senza pecorino, scusate Baresi, non riesco, tanto mia nonna piace anche così. Ed è giusto che sia così, Mariangela, io per esempio potrei venire a casa tua a mangiarmela, riscusate Baresi, ma io neanche ce la faccio, è più forte di me. Però l'importante secondo me è dire patate, riso e cozze, non riso, patate e cozze, così andiamo tutti d'accordo. E poi c'è anche Antonio da San Severo che mi dice: le orecchiette con le cime di rapa, ma senza cime di rapa, il paradosso è che sono contadino e le raccolgo pure. Ma Antonio, non ti preoccupare, tu dalle a me, farò buon uso di queste cime di rapa belle saltate in padella. Anzi, facciamo così: tu ti tieni le orecchiette e io invece mi tengo le cime di rapa, così mangiamo tutti e due. Voi invece che fate? Seguite le ricette originali oppure seguite rigorosamente quelle della nonna? 347 7272274, aspetto i vostri messaggi e le vostre note vocali.

Un classico praticamente del 2003, una hit del 2003, fantastica questa canzone. Ma adesso è il momento di ascoltare una novità di Puccio e Mia, due nomi emergenti della scena musicale italiana che pubblicano singoli molto immediati, pensati per i social, per TikTok. E questa canzone che stiamo per ascoltare si chiama Non mi innamorerò, e qui raccontano la paura di lasciarsi andare, la scelta di tenere distanza quando l'amore fa più male che bene. E quindi ci ascoltiamo questa novità di Puccio e Mia.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

in culo dalla sera al mattino, ma in fondo se ci pensi ci è andata pure bene. Pensa se era forma di preservativo, ricariche dello Stato, con le tasse che ho pagato compravo mezzo senato. Come si chiama la carica da parte dei poliziotti sui manifestanti?

0: Questa è Radio Selene.
1: Grazie a tutti voi ascoltatori per la compagnia di oggi pomeriggio 9 settembre. Ringrazio anche Gigi Savoni in regia e lascio la grande musica di Radio Selene nelle mani di Mariano Pizzarelli. Noi ci risentiamo domani qui dalle 15. Un ringraziamento speciale a Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
2: Pronti a partire in questo pomeriggio, in questo mercoledì 9 di settembre su Radio Selene. Grazie a Gaia per avermi passato la musica, la linea, tutto da Corato a Bari. Buon pomeriggio, ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste due ore insieme. Saluto subito il mio fido destriero, si può dire destriero? Gigi Savoni alla parte tecnica. Noi partiamo subito con una canzone di fine millennio, 1999, loro sono gli Smash Mouth.
0: Questa è...

0: Stai ascoltando Radio Serena.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
0: Radio Selene.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, tre birre Cnusa da 33 cl a solo 1,89 euro.
5: Famila, tutto un altro sottocosto.
6: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
0: Radio Selene.
7: Abbiamo appena iniziato il nostro appuntamento insieme in questo pomeriggio su Radio Selene, mercoledì

di Who cantavano "Spero di morire prima di diventare vecchio". Invece Robbie Williams in questa "All Before I Die" canta il contrario: "Spero di essere vecchio prima di morire". 1997, appunto, Robbie Williams qui su Radio Serene. Voglio parlare di una notizia bella. Dobbiamo andare, allora, in realtà non si svolge questa storia proprio a Bisceglie, ma c'è al centro un biscegliese, perché dopo 55 anni dalla leva questo biscegliese ha incontrato il suo commilitone che lo aiutava a scrivere le lettere alla sua famiglia. Allora, dobbiamo tornare indietro, perché siamo nel 1971 e mezzo secolo di lontananza non ha scalfito il legame nato appunto nel 71 in caserma tra un pesarese e un biscegliese. Questi due ex commilitoni, Elfrido Stocchi e Mauro Leone, entrambi classe 1951, non si vedevano proprio dal 71, anno in cui hanno condiviso per poco tempo, bisogna anche dirlo, il servizio di leva. Nel settembre di 55 anni fa a Orvieto è nata questa amicizia. Mauro, originario di Bisceglie, era analfabeta e non poteva comunicare con la sua famiglia, quindi Elfrido ha deciso di aiutarlo. Per due mesi è diventato il suo scribano, mettendo nero su bianco i pensieri che il commilitone di Bisceglie aveva nei confronti della sua famiglia, e invece Elfrido gli leggeva le risposte commoventi che arrivavano. Poi c'è stato il trasferimento in due caserme diverse che ha interrotto i contatti. Com'è andata a finire questa storia? Che il signor Elfrido ha condiviso uno scatto dei tempi del militare con questo signor Mauro di Bisceglie su un gruppo Facebook dedicato alla città di Bisceglie. Uno dei figli di Mauro ha notato e contattato questa persona, questo Elfrido, aprendo la strada prima a una telefonata e poi a un pranzo a metà strada, ma la promessa è quella di vedersi il prima possibile a Barletta. Ah, dopo 55 anni finalmente si sono incontrati. Mauro

Maledetto me, maledetto meteo, qualcuno sta dicendo. Fulminacci su Radio Selene. No, perché maledetto meteo? Oggi c'è stato il primo assaggio del maltempo, quello vero, in Puglia. Siamo al 9 di settembre, direi che dopo un'estate in cui neanche una goccia, ma proprio. Sì, ci sono stati episodi sporadici, però sta per cambiare il tempo. Questa mattina improvviso rovescio, non so se siete in zona Laghi a Limini, proprio lì questo improvviso rovescio ha imbiancato per qualche minuto la sabbia sul versante adriatico del Salento. Ho visto delle immagini che arrivano proprio dalla zona dei Laghi a Limini, lasciando per qualche minuto questo strato bianco sulla sabbia. Ecco, in Puglia la fase più marcata di questo peggioramento è attesa da venerdì, dove ho visto che arriveranno delle precipitazioni importanti. Diciamo che un pochino noi non vediamo l'ora.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, per il gel lavastoviglie Excellence tutto in uno a soli 2,99€.
3: Famila, tutto un altro sottocosto.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 13 settembre, la magia di Ennio Morricone, celebrata con un emozionante concerto tra musica, cinema e grandi suggestioni.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'.

Bene, non vogliamo soffiare sulla brace, non ne parliamo, cambiamo decisamente argomento. Andiamo a Bari, andiamo più precisamente sulla muraglia di Bari, perché ho visto un video sui social di questa turista parigina che denuncia qualcosa che è accaduto sulla muraglia barese. Non pensate a qualcosa di negativo. Sappiamo che l'estate 2026 è stata piena di critiche per la Puglia, prezzi troppo esosi, scarse performance di reti telefoniche, soprattutto in zona della provincia di Taranto, eccetera. A questo elenco di critiche si è aggiunta Ali, questa influencer appunto parigina. Ha raccontato del suo viaggio a Bari sui social e in un video, in questa camminata un po' affannata sulla muraglia di Bari, ha detto di non essere particolarmente a suo agio, perché le ha detto dovrebbero rinominare la muraglia la strada, scusate il termine, delle pomiciate. Dopo la mezzanotte non si cammina sereni. Allora, io innanzitutto vorrei dire a questa Ali, cioè, non li guardare. Cioè, qual è il problema che hai nel vedere queste coppie innamorate? Ah, vabbè. Diciamo così, se Parigi avesse il mare, sarebbe una piccola Bari e fusioni incluse.

94 Robert Palmer faceva uscire questa Know By Now, invece l'abbiamo ascoltata in questo mercoledì 9 di settembre nel 2026. Torniamo proprio in questo 2026, è uscita da pochissimo una canzone che anticipa il suo nuovo album che si chiamerà Cicale, in uscita il 18 di settembre, una canzone nata tra Berlino e Parigi. Adesso è per tutti, si chiama Detto Tra Noi, lei è Malika Ayane.

0: Buon pomeriggio, state ascoltando Radio Selene. Vi voglio parlare un po' di musica, arte e cultura. Palazzo delle Arti Beltrani prosegue con la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, musica classica, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città di Trani. Prossimo appuntamento domenica 13 settembre ore 21. Palazzo delle Arti Beltrani ospita il concerto tributo Cinerama Estro, dedicato al maestro Ennio Morricone. Un viaggio musicale tra celebri colonne sonore ed immagini tratte dal grande cinema. Protagonista di questo viaggio una formazione eccezionale di musicisti, alcuni dei quali hanno avuto il privilegio di suonare nell'orchestra diretta dallo stesso maestro Morricone. Scoprite il programma completo su palazzobeltrani.it, media partner Radio Selene.
1: Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Buon pomeriggio, stai ascoltando Radio Selene, orario dell'aperitivo con Mariano fino alle 21. C'è ancora un sacco di cose di cui parlare, un sacco di musica da mettere, per esempio la nuova di Gianna Nannini, Meraviglioso Errore, e poi i Rolling Stones con Jealous Lover.

Rolling Stones con Jealous Lover qui su Radio Selene per chiudere la nostra prima ora insieme. Lo facciamo con una canzone del 1967, una canzone cantata da Marvin Gaye insieme a Tammy Terrell, in cui si dicono frasi pazzesche, queste due persone non c'è nessuna distanza che possa tenerle lontane, ma in realtà a un certo punto lui dice a lei: "Remember the day I set you free", cioè ricorda il giorno in cui ti ho lasciata libera, un verso che è un tuffo al cuore, perché è chiaro che fra i due ragazzi, che i due ragazzi non stanno più insieme. Appunto, 1967, Ain't No Mountain High Enough, Marvin Gaye, Tammy Terrell. Listen.

0: dal 2005, Pino Daniele, Occhi che sanno parlare qui su Radio Selene, e adesso c'è Enrico Mentana con il suo approfondimento.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Ci troviamo in una situazione in cui i fatti internazionali schiacciano quelli italiani e ce ne rendiamo conto non soltanto ascoltando o leggendo le notizie, ma attraverso tutte quelle che sono le conseguenze di quello che sta succedendo. E non c'è soltanto il prezzo della benzina o della luce e del gas a dimostrarci quanto siamo dipendenti dai gravi e grandi fatti internazionali. C'è il problema di cosa fare per una difesa europea, se supportare le richieste che vengono da più parti di tirare fuori i soldi per una difesa comune europea, se bisogna appoggiare quelle che sono le tendenze internazionali, ad esempio nel embargare le merci prodotte dai coloni israeliani in Cisgiordania. Tutto questo e in più ovviamente quello che sta succedendo a Hormuz e in più quello che sta succedendo tra Russia e Ucraina ci condizionano. Ma la verità vera è che noi ci troviamo praticamente senza dibattito politico su tutto questo. Perché? Perché maggioranza e opposizione sono divise su tutto questo. Perché la linea di Salvini non è quella di Tajani, e lo si è visto chiaramente già sull'esito delle elezioni nell'antedesco della Sassonia-Anhalt. Giubilo di Salvini e costernazione di Tajani, ma anche perché non c'è una posizione comune sulla guerra d'Ucraina nella maggioranza. Gli stessi due hanno opinioni diverse, ma anche nell'opposizione Conte e Schlein hanno opinioni molto diverse, e questo vale assolutamente per tutto. Stiamo per vederlo del resto su un provvedimento riguardante la lotta all'antisemitismo che sta dividendo maggioranza e opposizione, e soprattutto l'opposizione e lo stesso PD, nel quale ci sono tre posizioni diverse. Ora sarebbe utile, necessario, indispensabile un dibattito serio sulla politica internazionale, in modo da mettere in campo quelle che sono le opinioni, quelle che sono le idee, quelle che sono le linee guida del nostro paese, del nostro governo, del nostro Parlamento. Ma qui ognuno gioca al suo particolare, alla rendita di posizione, di una posizione che spesso poi dura solo 24-48 ore.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayan incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, linea shampoo El Viv L'Oreal da 300 ml a soli 2,39 euro.
6: Famila, tutto un altro sottocosto.
7: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
1: Questa è Radio Selene.
0: Appena scattate le 19, appena passate in realtà le 19 qui su Radio Selene, tra poco vi devo fare una domanda, quindi segnatevi se già non l'avete, il 347-7272-274. Adesso Bob Sinclair e Kaisa e poi Al Carly.

Carly, 1984, Square Rooms, qui su Radio Selene per aprire la nostra seconda ora insieme. E vi devo fare una domanda, però settembre leggevo che, ma non è che servissero degli studi particolarmente approfonditi, cioè, basta la vita reale per sapere un po' se vi girate intorno rispetto alle persone che conoscete, la maggior parte compiono gli anni a settembre, perché i settembrini sono quelle persone, me compreso, figli dell'amore di Natale, Capodanno, quindi diciamo, ma è così Gigi, non mi guardare così, siamo figli di quell'amore lì, di un po' particolare. E volevo parlare un po' di questo, di compleanni, ok? Voi lo festeggiate il vostro, perché non è scontato, non è che tutti, ora al di là dell'età, al di là del fatto che io conosco persone molto grandi di età che ci tengono a festeggiare il loro compleanno, perché non si curano del fatto che abbiano, che ne so, un 6, un 7, un 8.

tutto davanti, ma dicono: ma chi se ne, capito? E poi ci sono invece quelle persone che proprio assolutamente no. Quindi la domanda di questo, insomma, di questo appuntamento, di questo mercoledì 9 di settembre è: il vostro compleanno lo festeggiate, soprattutto festa in grande stile, oppure tra pochi intimi, perché è meglio che non lo viene a sapere nessuno? 347 72 72 274, messaggi scritti, ma soprattutto note vocali.

fare Coca-Cola, Tommaso Paradiso qui su Radio Selene. Vi ho chiesto, parlando di compleanni, voi lo festeggiate il vostro? Perché dicevo che non è che tutti amano festeggiare il proprio compleanno e poi festa in grande stile, oppure siete quelli tra pochi intimi. Per esempio c'è Rosa da Bitonto che dice: io ci tengo a festeggiare tutti i miei compleanni al meglio delle mie possibilità. E quindi cosa fai, Rosa? Spiegami un po', al meglio delle mie possibilità, cosa fai? Poi c'è un bel messaggio che arriva da Leonardo, che mi dice: da qualche anno, in occasione del mio compleanno, il 18 gennaio, io e mia moglie cogliamo l'occasione di trascorrere un weekend fuori. Quest'anno siamo stati a Palermo, io e lei, da soli. Questo secondo me è bello, perché non devi invitare gente, cioè siete tu e tua moglie, ve la passate così. Vi vedete, cioè, guardate un posto diverso, ve la passate per bene. Bene, sono molto d'accordo. Se ne avete altri, 347-7272-74. Ah, un po' di compleanni oggi. Non c'è.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: familiare questa serata qui su Radio Selene. 1967, i Procolarum con A Wider Shade of Pale. È giunto il momento di scoprire che tempo fa domani in Puglia.
1: Il meteo in Puglia.
0: Meteo in Puglia, domani 10 settembre, la pressione è stabile sulla regione, la giornata sarà contraddistinta da prevalenti condizioni di tempo stabile, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, temperature massime comprese tra 31 e 37 gradi, mari da poco mossi a mossi.

1987, Sergio Caputo, Spicchio di Luna, qui su Radio Selene. Si parlava di compleanni, io vi ricordo l'appuntamento del B-Day tutti i giorni, 11.30, 17.30, se volete fare degli auguri, insomma, sapete come fare, diretta @radioselene.it, inviate tutta la vostra mail. Si parlava di compleanni e qualcuno mi dice: no, io non festeggio niente, mi dilego in fretta, magari in autostrada, addirittura.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: Radio Selene, stiamo andando dritti verso le ore 20, abbiamo ancora un sacco di cose di cui parlare, anche di polemiche, ma ne parliamo tra poco. Adesso subito Giulia e Biagio Antonacci, l'ultima canzone, poi Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

bravissima Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, qui su Radio Selene. La prossima non è una canzone d'amore, diciamo è un inno ad avere fede, non in senso religioso. In questa canzone si raccontano gli anni difficili vissuti prima del successo, prima di All I Want for Christmas Is You. Mariah Carey con Vision of Love.

0: Alessandra Amoroso su Radio Selene. Adesso diamo la linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. A Squinzano sono stati celebrati i funerali di Lorena Isceri, gettata dal suo ex da un cavalcavia sull'autostrada A1. L'ultimo saluto alla 45enne, che viveva a Firenze ma era originaria della provincia di Lecce, è iniziato alle 17 nella chiesa Maria Regina Navate Piene, così come il sagrato, dove è stato allestito un maxischermo. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene, ha detto il parroco nell'omelia. Ed un 50enne è stato arrestato con l'accusa di tentato femminicidio, tentato omicidio e delitti di incendio ai danni della ex compagna. I carabinieri di Seregno e Carate Brianza sono intervenuti dopo che la donna ha allertato il 112 chiedendo un intervento immediato perché in pericolo. Una volta sul posto, gli uomini dell'arma hanno notato una densa colonna di fumo. A seguito dell'incendio, non solo la 42enne ha avuto ustioni su gran parte del corpo, ma anche l'attuale compagno presentava delle bruciature sugli arti. È stata rinviata dalla parte tedesca la telefonata fra il cancelliere della Germania Friedrich Merz e il presidente americano Donald Trump. Ne ha dato notizia il portavoce Stefan Cornelius del governo tedesco in conferenza stampa a Berlino, che ha ricordato come il colloquio tra i due era stato organizzato in vista del 25° anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre. L'inquilino della Casa Bianca aveva commentato con un wow che vittoria il successo storico dell'AfD in Sassonia. I capigruppo in commissione esteri della Camera di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra hanno chiesto la calendarizzazione urgente della proposta di legge unitaria del Campo Largo sul divieto di importazione e pubblicità di beni e servizi provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati. Così in una nota. Per Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle, si legge nel comunicato, si tratta di una proposta unitaria che rappresenta un terreno comune tra le forze di opposizione e sulla quale viene chiesto alla Commissione Esteri di procedere senza ulteriori rinvii. Il calcio, designati gli arbitri per la quarta giornata di Serie A, che si aprirà venerdì 11 settembre con Venezia Fiorentina affidata a Fornò. Maresca dirigerà il match fra Torino e Roma in programma lunedì 14, mentre Lazio Milan di sabato 12 sarà arbitrata da Marcenaro. Sassuolo Juventus a Sacchi e Inter Udinese lunedì 14 alle 20:45 a Peretto. Champions League stasera in campo alle 21 Napoli Arsenal. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10:30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ammorbidente Vernel concentrato da 48 lavaggi in varie profumazioni a solo 1,99€.
4: Famila, tutto un altro sottocosto.
5: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayane incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale.
6: Ti odio e ti amo.
5: Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Radio Selene.
0: Buonasera da Radio Selene, io che sono Mariano vi accompagno fino alle 21 di questa sera con tante notizie. Vi ho detto che tra un po' dobbiamo fare della polemica e andare a Gravina in Puglia, ma con calma. Subito Karol G e Manu Chao e poi Shakira, Can't Remember to Forget You.
7: Radio Selene.
8: Salida del vuelo con destino a la felicità.

can't remember to forget you, Shakira e Rihanna insieme su Radio Selene. Devo fare un po' di polemica, vi ho detto, per quella cena famosa sull'acquedotto di Gravina in Puglia. Avete visto quelle immagini? Allora, vi dico la verità. Adesso vi racconto tutto quello che è successo. Ma io poi, quando ho visto semplicemente i video e le foto, ho detto, bello, cioè, sembra un bello spot per la Puglia. Poi ho capito che... Allora, magari avrete intercettato le immagini come me. Lo scorso sabato sul ponte dell'acquedotto di Gravina in Puglia, divenuto celebre a livello globale per i salti acrobatici di Daniel Craig nei panni dell'agente 007 in No Time to Die, è stato trasformato in una sala da pranzo a cielo aperto, sostanzialmente, per 110 ospiti paganti. Paganti quanto? 400 euro. Cacchio, tanto, abbastanza, 390 per essere precisi. E l'allestimento di questa tavolata esclusiva ha innescato un dibattito in merito all'opportunità di concedere o meno spazi pubblici per eventi privati. Spazi pubblici e storici, perché è un ponte molto, molto importante. C'è da dire che l'evento è stato orchestrato da Outstanding in the Field, che è un progetto nato negli Stati Uniti a fine anni 90, che ha l'idea alla base di montare dei ristoranti itineranti in scenari inusuali, come appunto quello dell'acquedotto, il ponte dell'acquedotto di Gravina in Puglia, con l'intento di avvicinare i commensali ai luoghi di produzione delle materie prime. Quindi qualcuno dice, quindi è stato positivo. Ecco, volevo chiedere, secondo voi è giusto interdire il passaggio, perché anche questo è successo, su un bene monumentale per favorire una cena esclusiva? Perché poi chiaramente l'opinione pubblica si è divisa su questo, quindi non lo so, se volevo capire un po' come la pensaste voi, magari se c'è qualcuno da Gravina che ci sta ascoltando, come la vede questa cosa qua. Il numero è sempre quello, 347 7272 274. È il momento un po' di fare anche polemica. Ricordo

Mazzotti insieme a Max Pezzali, come nei film su Radio Selene. Si parlava di questa polemica della famosa cena a 400 euro sull'acquedotto di Gravina in Puglia, sul ponte, e vi ho chiesto un po' se secondo me è giusto, è stato giusto, cioè, o meglio, sarebbe giusto interdire il passaggio su un bene monumentale per favorire una cena esclusiva, se è stato giusto o meno. C'è Antonio, per esempio, Antonio da Terlizzi, che dice: ciao Radio Selene, credo che quello che abbiamo visto a Gravina sia stato un bello spot per la nostra regione in tutto il mondo. Ma su questo siamo tutti, credo, abbastanza d'accordo. Tutto verteva sul fatto di chiudere soprattutto un monumento, perché poi alla fine di quello si tratta, di un monumento, per una cena privata a scopo di lucro. Era semplicemente questa la la polemica che si faceva. Vabbè, era giusto farla, va bene così. C'è il Rama dall'estate 2019, a proposito un po' di polemica e di arroganza. Arrogante su Radio Selene. Sono stato

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 13 settembre, la magia di Ennio Morricone, celebrata con un emozionante concerto tra musica, cinema e grandi suggestioni.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
5: Grazie.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie a voi.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
0: Questa è Radio Selene.

questo trio di New York che si faceva chiamare D-Light qui su Radio Selene. Dobbiamo parlare di grembiuli, o meglio di addio ai grembiuli in alcuni istituti, ma allora, andiamo con calma perché sta per arrivare il fatidico momento del rientro a scuola per tanti studenti. Alle porte, zaini, libri, quaderni, astucci, penne, insomma, stanno prendendo il posto dell'ombrellone, dei secchielli, delle palette, e i costumi da bagno verranno sostituiti non dai grembiuli, ma spodestati da t-shirt a tinta unita con il logo della scuola. Ormai sono in tante scuole che decidono di fare questo. L'hanno scelto anche due istituti di Fasano: uno è l'istituto comprensivo Collodi Bianco e il Giovanni XXIII Pascoli, appunto, della città di Fasano. Un modo per uniformare gli alunni ed eliminare ogni differenza che di solito, insomma, esiste. Io, ma come immagino tanti di voi, abbiamo vissuto alle elementari l'epoca del grembiule, non vissuta bene da tutti, non so voi. E chiaramente sui social si sono scatenati dibattiti pro e contro per questa scelta. Per alcuni è una scelta saggia perché è un simbolo di appartenenza a una comunità scolastica, per altri è un'imposizione della divisa apparsa un po' come un obbligo. Vabbè, quindi alcune scuole stanno decidendo, un po' come anche alcune scuole private, di avere una divisa, un uniforme adatta per tutti gli studenti, che non va a creare un po' distinzione, ma staremo a vedere. Rimaniamo un po' su questa musica dance, Bless Madonna, questo è Count on My Love.

Dal 2001 Fat and Small This Time Around qui su Radio Selena è giunto il momento di ascoltare una canzone che non è nuova, è nuovissima, è uscita questa notte, è la celebrazione di 30 anni di amicizia, di 20 anni di carriera insieme, di 10 anni da un album. Sto parlando di Santeria di Marracash e Gue. Hanno campionato una canzone del 1995 del rapper Coolio, Gangsta's Paradise, che a sua volta aveva campionato un pezzo del 76 di Stevie Wonder, Pastime Paradise. È una celebrazione che poi verrà portata anche in scena fra qualche giorno a Milano. Marracash e Gue insieme, questa è la loro Casini su Radio Selena.

0: Radio Selene.
1: Buonasera, siete su Radio Selene in questo mercoledì 9 di settembre, vi sto accompagnando fino alle 21. Come va questo mercoledì sera, eh? Mercoledì può essere tante cose. Sicuramente noi vi accompagniamo con la nostra musica, Bruno Mars, All My Soul, e poi Teddy Swims.

noi doll, cioè so tutto il signor, so tutto io. Teddy Swims su Radio Selene. Adesso torniamo all'estate 2008, era appena uscita dal talent X Factor e questa canzone l'abbiamo sentita ovunque, ma ovunque, ovunque, ovunque. Giusy Ferreri qui su Radio Selene, non ti scordar mai di me.

0: Santa Allegria di Ornella Vanoni, questa è l'ultima canzone per me per questa sera su Radio Serena. Io torno domani alle 18, tra poco tutte le notizie dell'Italia e dal mondo e poi il Vivi e Rivivi, grazie a Gigi Savoni e la parte tecnica. Ciao a tutti, ciao belli, ciao agliò.
1: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. A Squinzano sono stati celebrati i funerali di Lorena Esceri, gettata dal suo ex da un cavalcavia sull'autostrada A1. L'ultimo saluto alla 45enne che viveva a Firenze ma era originaria della provincia di Lecce è iniziato alle 17 nella chiesa Maria Regina, navate piene, così come il sagrato dove è stato allestito un maxischermo. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene, ha detto il parroco nell'omelia. La nave Oivon di Medici Senza Frontiere ha soccorso oggi 24 persone nel Mediterraneo centrale in acque internazionali. Le autorità italiane hanno assegnato come porto di sbarco quello di Pozzallo. Le persone erano partite dalla Libia e provenivano da Eritrea, Somalia, Sud Sudan, Sudan e Yemen ed erano alla deriva da quasi due giorni a bordo di un gommone. In Svizzera due persone sono morte in seguito ad un'esplosione avvenuta nella mattinata nella centrale idroelettrica di Ritom nel Canton Ticino, lo ha riferito la polizia cantonale. Dopo l'esplosione è scoppiato un incendio nell'edificio. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco e servizi di emergenza. Conflitto russo-ucraino, nella loro conversazione di ieri Putin e Trump hanno anche discusso la possibilità di un incontro trilaterale con il presidente cinese Xi a margine del vertice dell'APEC in programma il 18 e 19 novembre in Cina. Così il portavoce del Cremlino Peskov afferma che esiste la possibilità di un tale incontro. In precedenza il consigliere per la politica estera del Cremlino Ushakov aveva detto che Putin e Xi avevano discusso di questa possibilità nel loro ultimo incontro avvenuto il 31 agosto. Vigilia di Champions League per la Roma, impegnata domani contro il Fenerbahce. Gianpiero Gasperini ai microfoni di Sky Sport parla delle condizioni del gruppo.
3: In generale stiamo bene tutti, non ci sono particolari defezioni, è rimasto Pellegrini che però contiamo di recuperarlo ormai molto presto e poi siamo tutti presenti e tutti pronti per cercare di iniziare questa nuova avventura.
2: Intanto in campo il Napoli contro l'Arsenal al Maradona. Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Martedì 22 settembre alle 18 Malika Ayan incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale.
5: Ti odio e ti amo.
4: Per accedere acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta, grande da non crederci, Gran Shopping Mongolfiera, Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
6: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
8: Radio Selene.
1: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
8: Vivi e Rivivi.
1: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Vivi e rivivi.
2: Vivi e rivivi.
1: Rivivi il 2009.

0: e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Una persona speciale, il tuo compagno Giuseppe.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Questa è Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2004.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2002.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, l'aereo del presidente ucraino Zelensky è stato quasi colpito da un drone mentre stava decollando dalla Moldavia. Lo rende noto il premier norvegese Støre. Zelensky è volato in Norvegia per partecipare ai funerali del re Harald. Støre ha incontrato Zelensky prima delle esequie di Stato. Questa è la realtà che sta vivendo, ha aggiunto il premier di Oslo. In Ucraina la situazione è drammatica. Ora la cronaca a Squinzano. Oggi sono stati celebrati i funerali di Lorena Isceri, gettata dal suo ex da un cavalcavia sull'autostrada 1. L'ultimo saluto alla 45enne, che viveva a Firenze ma era originaria della provincia di Lecce, è iniziato alle 17 nella chiesa Maria Regina. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene, ha detto il parroco nell'omelia. Ed un 50enne è stato arrestato con l'accusa di tentato femminicidio, tentato omicidio e delitti di incendio ai danni della ex compagna. I carabinieri di Seregno e Carate Brianza sono intervenuti dopo che la donna ha allertato il 112 chiedendo un intervento immediato perché è in pericolo. Una volta sul posto, gli uomini dell'arma hanno notato una densa colonna di fumo. A seguito dell'incendio, non solo la 42enne ha avuto ustioni su gran parte del corpo, ma anche l'attuale compagno presentava delle bruciature sugli arti. Ora la politica. Fratelli d'Italia apre una riflessione sulle preferenze pure. Il partito della premier Meloni starebbe valutando con attenzione alcuni emendamenti presentati dalle opposizioni alla legge elettorale, che reintrodurrebbero il voto di preferenza libero per tutti gli eletti, eliminando il meccanismo dei capilista bloccati. Il disegno di legge è ora all'esame dell'assemblea di Palazzo Madama e, se modificato nel corso della seconda lettura del Senato, tornerà nell'aula della Camera a partire dal 28 settembre. In chiusura al calcio, designati gli arbitri per la quarta giornata di Serie A, che si aprirà venerdì 11 settembre con Venezia-Fiorentina affidata a Fornò. Maresca dirigerà il match tra Torino e Roma, in programma lunedì 14, mentre Lazio-Milan di sabato 12 sarà arbitrata da Marcenaro. Sassuolo-Juventus a Sacchi e Inter-Udinese lunedì 14 alle 20:45 a Pairetto. Con questo è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene. Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
0: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
0: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
3: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayan incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: spiaggia, avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: Vivi e Rivivi torna tra poco qui su Radio Selene.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selenio. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1981.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayane incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.

0: Vivi e rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Il Consiglio dei Governatori della EIA ha votato a favore del deferimento dell'Iran al Consiglio di Sicurezza ONU per il mancato rispetto dei suoi obblighi in ambito nucleare. La risoluzione è passata con 23 voti a favore, 3 contrari e 8 astenuti. Russia, Cina e Niger hanno votato contro. Teheran, la risoluzione è uno strumento politico che mina la fiducia della EIA. Ispezioni ferme a causa della guerra. L'aereo del presidente ucraino Zelensky è stato quasi colpito da un drone mentre stava decollando dalla Moldavia, lo rende noto il premier norvegese Stor. Zelensky è volato in Norvegia per partecipare ai funerali del re Harald. Stor ha incontrato Zelensky prima delle esequie di Stato. Una bambina di 2 anni è morta all'ospedale Buzzi di Milano dopo il trasferimento d'urgenza dal pronto soccorso di Rho, dove era arrivata ieri sera con forti dolori addominali. La procura si prepara ad aprire un fascicolo per omicidio colposo, mentre la regione Lombardia ha chiesto ad ATS Città Metropolitana di verificare le procedure adottate. Sarebbe stata Valentina Panbianco ad impugnare la pistola e a premere il grilletto uccidendo il marito, la figlia disabile di 5 anni e il cane di famiglia, prima di togliersi la vita nella sua abitazione a Pietralata. Sarebbe questa l'ipotesi emersa dai primi accertamenti in merito alla strage avvenuta nella periferia di Roma il 31 agosto. La procura della capitale ha già disposto una perizia chimico-balistica per chiarire fino in fondo la faccenda. La strage familiare sarebbe arrivata dopo anni passati ad inseguire dispendiose cure per la figlia. Si parla di oltre 300.000 euro totali presso presunti guru della medicina in Messico. Il tennis, lo US Open, non ha ancora conosciuto la sua nuova regina, ma ha già espresso un primo importante verdetto. Elena Rybakina, infatti, da lunedì sarà la nuova numero uno del mondo. La kazaka diventa così la 30ª giocatrice a portarsi in vetta al ranking WTA da quando è stato introdotto nel 1975. Ed è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Radio Selene.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selene.

0: Lorenzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Stai ascoltando
2: Radio Selene.
1: Radio Selene Notizie.
3: Buonasera dalla redazione. L'aereo del presidente ucraino Zelensky è stato quasi colpito da un drone mentre stava decollando dalla Moldavia. Lo rende noto il premier norvegese Støre. Zelensky è volato in Norvegia per partecipare ai funerali del re Harald. Støre lo ha incontrato prima delle esequie di Stato. Il Consiglio dei governatori della EIA ha votato a favore del deferimento dell'Iran al Consiglio di sicurezza ONU per il mancato rispetto dei suoi obblighi in ambito nucleare. La risoluzione è passata con 23 voti a favore, 3 contrari e 8 astenuti. Russia, Cina, Niger hanno votato contro. In Svizzera 2 persone sono morte in seguito ad un'esplosione avvenuta questa mattina in una centrale idroelettrica nel Canton Ticino. Dopo l'esplosione è scoppiato un incendio nell'edificio. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco e servizi di emergenza. A Squinzano sono stati celebrati i funerali di Lorena Isceri, gettata dal suo ex da un cavalcavia sull'autostrada 1. L'ultimo saluto alla 45enne, che viveva a Firenze ma era originaria della provincia di Lecce, è iniziato alle 17. Nella chiesa Maria Regina Navate Piene, così come il sagrato dove è stato allestito un maxischermo. La nave Oivon di Medici Senza Frontiere ha soccorso oggi 24 persone nel Mediterraneo centrale in acque internazionali. Le autorità italiane hanno assegnato come porto di sbarco quello di Pozzallo. Le persone erano partite dalla Libia e provenivano da Eritrea, Somalia, Sud Sudan, Sudan e Yemen ed erano alla deriva da quasi 2 giorni a bordo di un gommone. Il calcio: dopo 2 sconfitte di fila in campionato, il Napoli rimedia un altro KO, questa volta all'esordio in Champions contro i vicecampioni d'Europa dell'Arsenal. I Gunners vincono grazie ad una conclusione dalla distanza di Odegaard, che fissa il risultato sull'1-0. Nelle altre partite, il PSG e il Barcellona iniziano nel migliore dei modi, vincendo a valanga contro Slovan Bratislava e Feyenoord. Ottimo esordio in Europa anche per il Liverpool, che batte l'Atletico Madrid in rimonta. Ritorno amaro a Lisbona per Leao. Lo Sporting vince 3-1 sul Galatasaray, vittoria anche per lo Stoccarda contro il Viking. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. Radio Selene.
4: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
5: Sì, eccomi qui dall'altra parte del microfono. Benvenuti carissimi amici, siete su Radio Selene. Saremo insieme a voi fino alle 18. Io e Gigi Savoni in regia a farvi compagnia. Oggi che è mercoledì 9 settembre, ci sono tante cose da raccontare. Ho anche una domanda interessante per voi. Quindi partiamo subito e intanto ringrazio chi accompagnerà queste puntate insieme a noi per questa settimana. Di Vella, passione mediterranea nel mondo.

0: Radio Seleni.
1: Eccoci in diretta su Radio Selene. Qualunque sia la vostra giornata, adesso dovete alzare il volume, perché qui noi vibriamo nel modo giusto, con tanta grande musica, ritmo. E sì, anche se siete in macchina, alzate il volume, perché adesso c'è Francesco Gabbani con la sua Summer Funk.

Give It To Me Right, un singolo del 2009 di Melanie Fiona che campiona il famoso brano Time of the Season dei The Zombies del 1968, quando una canzone rinasce e diventa un successo anche dopo anni, in un'epoca completamente diversa. Vabbè, torniamo comunque a Venezia, alla mostra del cinema, in cui c'è stato un annuncio che ha acceso subito la mia curiosità e sono sicura che accenderà anche la vostra, perché si parla di Checco Zalone. Eh sì, Checco Zalone e Gennaro Nunziante infatti stanno preparando già un nuovo film. Non ci sono date, non c'è una location, non c'è una trama ben definita, ma c'è un tema bello forte, potente: il classismo intellettuale. Ne ha parlato proprio Nunziante, che lo definisce una delle piaghe del nostro tempo. Ed effettivamente non parliamo solo di differenze economiche o sociali, ma di un classismo culturale che ci divide, allontana, crea dei muri anche invisibili fra persone. E infatti racconta che quando era ragazzo a Bari gli intellettuali parlavano nelle piazze, fuori dalle scuole, in mezzo alla gente, e invece adesso per ascoltarli bisogna andare a teatro e magari anche pagare un biglietto. E allora l'idea è proprio questa: prendere di mira quel meccanismo, raccontarlo alla Checco Zalone Nunziante maniera, che sappiamo, quando puntano un tema lo ribaltano, lo smontano, lo rendono talmente pop che è comprensibile e pungente per tutti. Il progetto appunto è ancora in costruzione, però il suo cuore già fa i suoi primi battiti, e quindi vogliono parlare di un paese che dal nord al sud vive delle differenze, appunto, non solo economiche ma anche culturali, sociali, quotidiane. E quindi, se c'è qualcuno, secondo me, che può trasformare tutto questo in un film che fa ridere, discutere, ma anche soprattutto far pensare, sì, sono proprio loro due. Quindi attendiamo con tanta curiosità.

Bruno Mars con On My Soul. Che bello, è sempre un piacere ascoltare Bruno Mars. E attendiamo un nuovo album, dai, anche se è uscito da poco. Ci piacerebbe ascoltare nuova musica di Bruno Mars, sempre. Comunque, in questi giorni eventi ovunque. Abbiamo la mostra del cinema di Venezia, però ci avviciniamo in Puglia, veniamo proprio qui. E anche qui, a Foce Varano, sul Gargano, c'è stato un evento storico. Sì, un evento perché hanno inaugurato una fontana. E voi direste, vabbè, ma cosa c'è di storico? Hanno aspettato 50 anni per questa fontana. Eh sì, perché forse noi in città lo diamo per scontato, ma lì è la prima volta che da quel rubinetto di quella fontana scorre acqua potabile della rete pubblica. Una frazione del Gargano che aspettava appunto questo momento da mezzo secolo. E finalmente questa rete servirà almeno 1000 utenze, un lavoro che tra l'altro è rimasto fermo per oltre 6000 giorni e poi riattivato. E il sindaco infatti parla di riscatto, dignità, giustizia sociale, perché l'acqua qui non è soltanto un servizio, ma è proprio un simbolo. E ieri, a quanto pare, a Foce Varano questo simbolo ha iniziato finalmente a scorrere, adesso anche con l'acqua potabile. Che cosa bella!

0: che sto parlando, per questo non sono io.
1: Buon pomeriggio amici di Radio Selene, a voi piacciono le novità? Quelle buone buone? Allora dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti Ottimini di Vella, senza zuccheri aggiunti, cioccolato e avena, fonte di fibre con la leggerezza dell'avena e con il gusto del cioccolato. Sono perfetti a colazione e in ogni pausa. Fate un pieno di buon umore e vitalità con gli Ottimini di Vella senza zuccheri aggiunti, nella nuova versione con cioccolato e avena che si aggiungono alle altre versioni della linea Ottimini senza zuccheri aggiunti, integrali e sette cereali. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Questa è Radio Selene.

strascichi dell'estate anche qui su Radio Selene con i Beach Boys e la loro Surfing USA. Pensare che effettivamente abbiamo lasciato l'estate alle spalle, anche perché ho visto al nord ci sono state piogge, temporali, quasi quasi forse arriveranno anche da noi, chissà. Però siamo quasi a metà settembre ormai e piano piano ci stavo pensando proprio adesso, pensando a Checco Zalone e Gennaro Nunziante che hanno annunciato il tema del loro nuovo film, si torna al cinema. Il cinema è più un luogo invernale. D'estate io non ho mai visto nessuno, anzi sono stata una delle pochissime persone a frequentarlo, anche se devo dire la verità, quest'anno è stato un delirio tra Odissea, Spider-Man e poi il piacere anche di letteralmente buttarsi, lasciarsi andare in un posto climatizzato, che veramente quest'estate è stato per noi un paradiso. Forse è stato fatto apposta, chissà. Però non so voi, ma per me è stata davvero la prima volta in cui sono stata così tanto spesso in sala in una stagione estiva. Chissà, attendiamo ora le nuove uscite di quest'anno accademico, diciamo che parte da adesso, da settembre, chissà che cosa verrà fuori. Però adesso noi torniamo a far vibrare tutto con la musica, adesso con Amore, Amore, Amore, Cattivi Pensieri. Ah.

E ve lo dice anche Pino Daniele su Radio Selene con Gente Distratta: non distraetevi, anzi, adesso concentratevi sulla novità che sto per annunciarvi di Olivia Dean, che per me è la nuova stella del Britpop, perché in meno di un anno ha conquistato il Brit Award come Rising Star e ha portato il suo album The Art of Loving letteralmente ovunque. E da lì arriva un estratto che adesso ascoltiamo molto volentieri. Questa è Olivia Dean con la sua Baby Steps.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Bentornati o benvenuti amici, siete su Radio Selene, siamo insieme questo mercoledì 9 settembre, 9-9, stavo vedendo questi doppi numeri, continuiamo con la nostra musica, adesso Gianna Nannini, Meraviglioso Errore, poi Lucene con Lie to Yourself.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

To yourself, eccoci qui di nuovo in diretta su Radio Selene. È il momento di ascoltare un classico, oggi un classico della musica italiana, i Mattia Basaro con Ti sento, che può essere letto come una dichiarazione d'amore, ma anche come il rapporto ossessivo che si ha con la musica quando l'ispirazione diventa davvero una presenza costante. Qui con la voce inconfondibile di Antonella Ruggero, il pezzo è esploso in tutta Europa, prima in Italia, poi nei Paesi Bassi, in Germania, poi con versioni multilingue, lingua in inglese e in spagnolo, insomma è letteralmente diventato un successo. L'ultimo remix, pensate, è proprio recente, è stato fatto 3 anni fa da niente po' di meno che Bob Sinclair. Però noi adesso su Radio Selene ci ascoltiamo la versione originale del 1985, in Mattia Basaro.

insieme, benvenuti su Radio Selene, cari ascoltatori. Come sta andando questo vostro mercoledì? Io posso dire sta andando davvero alla grande, anche perché abbiamo in compagnia una bella canzone adesso. Buona domenica, questo è Saif.

ci sono davvero rimasta male perché ero convinta che fossero i Supertramp con Breakfast in America e invece no, dal 2007 sono i Gym Class Heroes con Cupid's Chuckhold, la stretta di Cupido. Buon pomeriggio cari ascoltatori, oggi mercoledì pomeriggio 9 settembre, come sta andando, che state facendo di bello? Allora, io vi parlo un attimo del Policlinico di Bari, che è un'istituzione, lo sappiamo tutti, ma qualche giorno fa è successo qualcosa di davvero enorme, perché una ragazza di 18 anni a quanto pare ha recuperato l'udito grazie ad un intervento che qui nel sud Italia non era mai stato eseguito, e quindi ci sono state l'equipe di neurochirurgia e otorinolaringoiatria che hanno impiantato questo dispositivo uditivo al tronco encefalico. Che serve? Serve quando il nostro nervo acustico non può più trasmettere i suoni al nostro cervello. E questa operazione è stata molto lunga, un'operazione di 8 ore che ha visto la rimozione di un tumore benigno e appunto anche il posizionamento di questo impianto. Tra l'altro una procedura rarissima che richiede neurochirurghi, otorinolaringoiatri, audiologi, tutti insieme passo dopo passo. E la cosa più bella è che alla prima attivazione questa ragazza ha sentito di nuovo dei suoni. E il suo percorso adesso è soltanto in

salita, ovviamente piano piano inizia una riabilitazione, però il risultato è storico, perché Bari dimostra che anche le patologie più complesse possono trovare risposta qui al sud, quando ovviamente le competenze si uniscono tutte insieme, come questa grandissima equipe che ha salvato l'udito di questa ragazza, e ovviamente possiamo trovare una bella risposta anche qui in Puglia. È ufficiale, proprio perché c'è stato già questo

Eccoci qui con Peggy Goo e Ayra Starr Woman, questo remix, questa bella canzone ritmata di quest'estate. Allora, bentornati su Radio Selene, eccoci qui. Io intanto volevo dirvi che la nostra musica non dovete per forza ascoltarla soltanto in FM, perché noi siamo un po' ovunque. Sì, potete ascoltarci per esempio sul nostro sito radioselene.it, oppure potete scaricare l'app ufficiale Radio Selene su App Store e Play Store. Quindi mentre voi trovate la vostra dimensione, io vi dico che adesso ci ascoltiamo Gali, questa è Mille Pare, Bad Times.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

Bard con Believe, siete su Radio Selene, buon pomeriggio, le 16:31. Allora, dal South Italy Festival c'è un bel orgoglio pugliese, precisamente barlettano, che arriva adesso negli Stati Uniti. E sì, la giovane regista Damiana Lanotte ha vinto ai New Jersey Film Awards il Best Female Filmmaker con il suo primo cortometraggio intitolato Time Within the Grape Cluster, traduzione Il Tempo Dentro un Grappolo d'Uva, che a quanto pare lei è riuscita a rendere visivamente in questo cortometraggio, perché la protagonista assaggia un sorso di vino pugliese e quell'aroma la trascina in un viaggio sensoriale fatto di ricordi, territorio, tradizione, diventando veramente un filo che unisce passato e presente e mostrando appunto il tempo che è racchiuso in un grappolo d'uva. Che forte questo debutto, che diventa subito anche un successo internazionale, possiamo dirlo, firmato anche dal produttore barlettano Giuseppe Arcieri. Vedete il talento, la visione, la Puglia che cresce e che conquista, a questo punto possiamo dirlo, anche oltreoceano. E che bello, non potremmo che essere più orgogliosi di così.

Dal 1991 abbiamo il trio i Della Solo con una roller skating jam named Saturdays. Eccoci qui, adesso è il momento di una novità ispirata al pittore spagnolo Goya. Infatti questo brano unisce rap, la sua arte, ma anche il mercato musicale, che spreme gli artisti come limoni e poi li getta via appena non sono più produttivi. Ma c'è anche della cronaca nera, tutto questo per denunciare una società ossessionata dai riflettori. Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, questa novità si chiama Goya. Cosa sogno?

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.
3: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Selene. Fra poco una domanda per voi, secondo me interessante e anche un po' divisiva. Trovate già il nostro stato WhatsApp, bello pronto con la domanda, al 347-7272-274. Se volete rispondetemi già.

Jamie Katz High su Radio Selene dal 2005, eccoci qui, buon pomeriggio, è il momento di un classico, il momento di volare davvero con Domenico Modugno e la sua Nel blu dipinto di blu, nata da un incubo e anche da un cielo romano l'indomani mattina di un blu intensissimo, ma anche dai quadri di Chagall che ispirarono Franco Migliacci di quest'uomo blu che fluttuava nel cielo. E questa canzone è diventata l'inno italiano più famoso al mondo, un volo di libertà, un'esplosione di immaginazione e quel volare, oh oh, che da più di 60 anni fa cantare intere generazioni. E quindi lasciamoci portare su da Domenico Modugno. Dal 1958 su Radio Selene, questo suo classico, Nel blu dipinto di blu.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: La nostra terza ora insieme è partita letteralmente da 5 minuti. Eccoci qui, ciao a tutti, io sono Gaia, c'è Gigi Savoni in regia, bentrovati. Continuiamo a stare insieme fino alle 18, adesso con tanta bella musica. Tyler Water e dopo 50 Cent con Baby By Me.